contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: song could ever say.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3 e 15 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:26.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3:41 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, e attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici. Pur alternate a pause asciutte, attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: find me.
1: Sono le 7:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: sono le 8.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Siamo nel luglio 2001. La scelta di Genova come sede per la riunione del G8 suscita notevoli perplessità a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti già durante le ultime riunioni degli organismi internazionali. Infatti il movimento No Global prende forma a Seattle il 30 novembre 1999 alla conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, da qui la sua definizione di popolo di Seattle, la città nella quale si verificano i primi incidenti. Nel 2001 manifestazioni e scontri si susseguono il 27 gennaio a Davos in occasione del Forum Economico Mondiale, dal 15 al 17 marzo a Napoli e il 15 giugno a Gothenburg per il summit europeo.
4: Siamo a Seattle, è il 30 novembre 1999, la città ospita i lavori della terza sessione ministeriale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. In agenda l'abbattimento delle barriere doganali per le merci provenienti dai paesi ricchi. Migliaia di persone si riversano nelle piazze contro il potere globalizzato e capitalista. La protesta è potente, straripante e impedisce lo svolgimento dei negoziati. Nasce in quel giorno un movimento internazionale composto da organizzazioni non governative, gruppi pacifisti, sindacati, associazioni di consumatori, gente comune. L'obiettivo è chiaro: contrastare la mondializzazione senza regole. Più in là, chiedere la remissione del debito dei paesi poveri, controlli sullo strapotere delle multinazionali, opposizione al transgenico. Nasce il popolo di Seattle, espressione usata negli anni successivi per analoghe manifestazioni contro il potere e i suoi simboli. Di città in città in mezzo mondo, le saracinesche delle banche divelte, le vetrine dei fast food in frantumi. Accade a Washington un anno dopo, aprile 2000, in occasione del G7. A settembre, stessa musica a Praga per l'incontro del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Il mese dopo c'è il G20 a Montreal, ancora proteste, scontri con la polizia, così come per il Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza. Lo stesso accade a Davos nel gennaio 2001 al Forum dell'Economia Mondiale. Insomma, un bastone di ferro inserito negli ingranaggi della globalizzazione economico-finanziaria e della liberalizzazione commerciale. Ma il 2001 è anche l'anno spartiacque, perché è l'anno di Genova. Il movimento No Global è a suo apice, la sua forza indiscussa, limpida la sua capacità di contaminare e contagiare, di essere mina vagante nell'ordine sociale e politico nato dalle ceneri del muro di Berlino e della guerra fredda. Fascisti, fascisti. Per questa ragione Genova segna un cambio di paradigma. Quello che cambia nel luglio del 2001 è il soggetto che rappresenta il comando, il potere, la sovranità, che non è più solamente lo Stato, ma è la governance globale che non tollera più pericolose interferenze e si traduce nell'azione della polizia. Azione certamente favorita dalla presenza virulenta dei Black Bloc, frangia feroce e senza scrupoli, che a Genova fomentò un clima già torrido. Le violenze nella scuola Diaz e la morte di Carlo Giuliani fanno però calare il sipario sulla lunga stagione No Global. A suo tramonto contribuiscono in modo netto gli attentati alle Torri Gemelle e la decisione dell'amministrazione Bush di rispondere con la guerra alla profanazione del grande paese. Un fatto storico che spinge i movimenti a convogliare l'esperienza di piazza e di protesta accumulata negli anni precedenti nella costruzione di una solida mobilitazione per la pace. Vengono così ridisegnati gli schemi interpretativi di quella protesta e la forma stessa del movimento No Global. Ed è proprio la pace, due anni dopo, il 15 febbraio 2003, a portare in ogni angolo del pianeta 110 milioni di persone a manifestare contro la guerra senza se e senza ma. Un movimento così possente che spinge il New York Times a definirlo la seconda potenza mondiale. Ma negli anni la speranza coltivata da InnoGlobal ha perso forza, è diventata residuale, imprecisa, lontana. Un ricordo o quasi, ne restano idee bellissime e cicatrici, e il sogno di un mondo semplicemente migliore.
3: Sono proteste che intendono portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il tema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si pongono come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Si contestano inoltre le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine titolato Informazioni sul fronte della protesta anti-G8, compilato dalla questura di Genova ai primi di luglio e poi reso noto dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, alcuni giorni dopo il termine del G8, contiene un'analisi dei vari gruppi in azione durante il G8 di Genova, in gran parte però pacifisti. C'è il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste e elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput. Ci sono il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti come episodi di generico vandalismo, blocchi stradali, ferroviari, attacchi mirati contro le forze dell'ordine. C'è il blocco nero, comprendente il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno. Infine ci sono gruppi legati all'estrema destra come Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali viene segnalata la presenza alla questura del Genoa Social Forum il 18 luglio 2001. Le misure imponenti di sicurezza prevedono una zona gialla ad accesso limitato e una zona rossa severamente riservata, chiamata anche Fortezza Genova, accessibile ai soli residenti attraverso un numero limitato di varche. Vengono poste sotto controllo strade, autostrade, chiusi il porto, le stazioni ferroviarie, l'aeroporto di Genova Sesti Ponente, dove sono installate addirittura batterie di missili terra-aria in seguito alla segnalazione da parte dei servizi segreti del rischio di attentati per via aerea, sigillati i tombini delle fognature nelle adiacenze della zona rossa e installate inferriate per separare le zone rossa e gialla. Giovedì 19 luglio 2001. In questo clima da guerra, comunque il Genoa Social Forum parte. Si svolge una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui partecipano molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput. Viene stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrano incidenti. Un gruppo di tute nere, presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lancia bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione viene interrotta dagli stessi anarchici che si frappongono tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, cresce l'affluenza di gruppi organizzati di singole persone alloggiati nelle aree predisposte in varie zone della città. Siamo arrivati al dunque, al 20 luglio 2001. Genova si sveglia sotto un cielo sgombro di nuvole. La giornata si preannuncia calda già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si riuniranno gli 8 capi di Stato dei paesi più industrializzati del mondo. La città è blindata ormai da giorni, sopra la città volano gli elicotteri della polizia. Ventimila tra poliziotti e carabinieri sono preposti alla protezione della zona rossa, un'isola delimitata da grate alte 5 metri, creata per garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento del vertice. 9 manifestazioni di protesta sono autorizzate, partono da altrettante piazze tematiche. 9 manifestazioni confluiscono verso il centro di Genova da altrettante piazze. Noi seguiremo solo quella delle cosiddette tute bianche. Proprio da quella visuale partiranno gli scontri che porteranno alla morte del giovane dimostrante Carlo Giuliani. Vestiti di nero, accento straniero, canottiera, felpa, cappuccio, si muovono in gruppi di 15-20 persone e fin dalla mattina, a partire dalle 11.30, i Black Bloc mettono a ferro e fuoco il centro della città. Indisturbati rovesciano auto e le incendiano, lanciano sassi contro le vetrine, distruggono banche e saccheggiano supermercati. Le riprese dei numerosi cineoperatori professionisti e dilettanti li riprenderanno a pochi metri dai reparti della polizia, senza che vi siano interventi immediati di ordine pubblico. Anzi, i Black Bloc fanno di più, si concedono alle telecamere inscenando una danza di guerra e sventolando bandiere nere al rullo dei tamburi. Sono le 13.30 quando 10.000 tute

0: dopo questo gruppo di contatto ci sarà uno gruppo che porterà strumenti della fantasia, quindi organismi geneticamente modificati, fasce di maiali rappresentanti i grandi otto.
1: La manifestazione è autorizzata fin quasi alla stazione Brignole, ma il corteo vuole entrare direttamente nella zona rossa. Alle 15 incontra le prime devastazioni dei Black Bloc all'altezza di via Tolemaide. Teniamolo a mente perché è proprio in questa strada che avverranno gli scontri più cruenti. Per la prima volta i carabinieri sbarrano la strada al corteo lanciando lacrimogeni. La cosiddetta testuggine di protezione dei No Global all'inizio regge l'urto, ma è poi costretta ad arretrare. Il corteo delle tute bianche è preceduto da alcuni metri da un gruppo di contatto con il compito di favorire il dialogo tra manifestanti e le forze dell'ordine. Ma qualcosa non va come previsto. Paolo Cento era allora esponente dei Verdi.
2: Il gruppo di contatto formato da parlamentari, amministratori locali, rappresentanti dei movimenti nella giornata del 20 luglio, in particolare per noi che ci trovavamo nella manifestazione che partiva dallo stadio Carlini, non ha mai avuto alcun modo di dialogo e di confronto con le forze dell'ordine. Solo successivamente agli incidenti, alla morte di Carlo Giuliani, ci siamo ritrovati sotto la questura, abbiamo avuto in quel caso un incontro con i vertici di polizia.
1: Dopo la prima carica delle forze dell'ordine, il corteo arretra, si riorganizza e si dirige nuovamente verso la zona rossa. Via Tolemaide è sgombra, ma dopo un centinaio di metri i manifestanti incontrano nuovamente il presidio dei carabinieri e per la seconda volta scoppiano gli scontri. Il sospetto è che alcuni violenti abbiano trovato protezione all'interno del corteo. Lo sostiene Filippo Ascerto, allora di Alleanza Nazionale, che ha assistito ai disordini dai monitor della caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano.
3: La verità è un'altra, che questi violenti, dopo le incursioni, sono rientrati all'interno del corteo e sono stati lì omologati. E come si fa a individuare i colpevoli o a frenare i violenti quando vengono protetti da un intero corteo? Chi dice che l'ordine pubblico poteva essere gestito in modo diverso? Oggi, analizzando a fondo le cose, possiamo anche dire che si poteva organizzare qualcosa di diverso, come ad esempio l'antiguerriglia, perché chi fa guerriglia non può essere affrontato con i sistemi da ordine pubblico.
1: Dopo la seconda carica, il corteo perde la sua unità. I manifestanti si disperdono nelle vie laterali, sono le 16:30. Carlo Giuliani si unisce al gruppo di dimostranti. Iniziano le cariche isolate di pochi blindati dei carabinieri. Ma la manovra risulta controproducente perché i mezzi si espongono alla reazione dei manifestanti.

Un blindato a questo punto viene abbandonato e diventa preda dei dimostranti che lo incendiano. Il corteo si ricompatta, tenta la terza discesa verso la zona rossa, ma percorre solo pochi metri. Questa volta è la polizia, proveniente dalla stazione Brignole, a respingerli frontalmente con blindati idranti che sparano acqua urticante. I manifestanti arretrano, ma la strategia delle forze dell'ordine cambia. Dalle vie laterali i carabinieri caricano il corteo con lo scopo di frantumarlo, ma l'azione non ha successo e provoca una violenta reazione. Genova, 20 luglio 2001, poco dopo le 17:20. La situazione è incandescente. Due

0: Fender restano isolati. Su uno di questi si trova il carabiniere di leva Mario Placanica. I mezzi, inseguiti dai manifestanti, arretrano fino a Piazza Limonda. Il Defender con a bordo Placanica rimane incastrato tra un muro e un cassonetto riempito di pietre. Nella piazza, a cuore della Genova residenziale, si scatena l'inferno. La camionetta è circondata. I manifestanti sfondano i finestrini con travi e spranghe. Uno di loro, Carlo Giuliani, raccoglie da terra un estintore rosso e sembra lanciarlo verso il Defender. Il carabiniere Placanica è appena stato colpito da una pietra. Terrorizzato, la vista nebbiata, la faccia sporca di sangue.
1: Io, vedendo che circondavano la macchina, volevo, diciamo, un po' allontanare la gente. E a quel punto io intimai, gridai di allontanarsi, perché se no avrei sparato. Alla mia destra, alla mia sinistra c'era gente, dietro c'era gente. Allora io presi la pistola e sparai due colpi.
0: A Genova sono le 17:25. Due colpi di pistola, Carlo Giuliani cade a terra. Il Defender dei carabinieri, assediato dai dimostranti, fa perfino marcia indietro e passa sul corpo ormai senza vita del giovane. Un poliziotto a quel punto rincorre un manifestante e gli grida che è lui, l'assassino.
2: Bastardo! L'hai ucciso tu, l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, con tuo sangue! Con tuo sangue!
0: Questa scena viene ripresa con telecamere e macchine fotografiche da molti punti di osservazione. Il fotografo Marco Lauria si trova a pochi metri dal luogo in cui viene colpito Carlo Giuliani.
3: Mi ricordo quando ho scattato la foto, anzi la sequenza di foto degli incidenti di Piazza Limonda, io ero arrivato verso la fine di via Ilice, che è lunga 50-60 metri, e nel momento in cui scattavo quelle foto stavo, direi, circa una cinquantina di metri. Ho riconosciuto me stesso di spalle diverse volte dalle immagini che ha trasmesso Rai 3, del fatto che sia stato effettivamente io a passare lì davanti, ho reso una testimonianza alle autorità.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità sul giornale radio, con il montaggio e la regia di Peter Bescapè, racconteremo le indagini e i processi su Genova 2001.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 8:22.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
8: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Le manifestazioni proseguiranno anche il 21 luglio. Genova è ormai in preda alla violenza. Dalle prime ore del mattino arriveranno oltre 300.000 persone da tutta Italia. E ancora le infiltrazioni dei Black Bloc scateneranno la reazione delle forze dell'ordine anche contro inermi e pacifici manifestanti.
4: cercate di dire ai vostri colleghi, non posso passare l'ambulanza, per favore, ma chi si prende, per favore?
9: Fate l'acqua.
0: Le persone fermate e arrestate durante i giorni della manifestazione vengono in gran parte condotte nella caserma di Genova Bolzaneto, dove è approntata come centro per l'identificazione dei fermati. Secondo il rapporto dell'ispettore Montanaro, frutto di un'indagine effettuata pochi giorni dopo il vertice, nei giorni della manifestazione transitano in quella caserma 240 persone, di cui 184 in stato di arresto, 5 in stato di fermo e 4 denunciate in stato di libertà. Ma secondo molte testimonianze di agenti, gli arresti e le semplici identificazioni sono quasi 500. In numerosi casi i fermati accusano il personale delle forze dell'ordine di violenze fisiche e psicologiche, di mancato rispetto dei diritti degli imputati, quali quello di essere assistiti da un legale oppure informare qualcuno del proprio stato di detenzione. Gli arrestati riferiscono inoltre episodi di tortura, costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione e ricevere cure mediche. Riferiscono inoltre di un clima di euforia generale tra le forze dell'ordine per la possibilità di infierire sui manifestanti e riportano anche invocazioni a dittatori e ideologie dittatoriali di matrice fascista, nazista e razzista, nonché minacce a sfondo sessuale nei confronti di donne, alcune manifestanti. La notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2001 la polizia irrompe la scuola Diaz, che ospita per lo più attivisti, giornalisti e studenti inermi, i quali subiscono un violento pestaggio, sono oggetto di alte violenze nella caserma di Bolzaneto dove vengono portati.
10: What's happened?
11: They are beating us.
12: They get mean and they beat us.
11: No reason.
13: Attenzione, attenzione, attenzione.
14: Buongiorno dalla Telegiornale 3, avete visto le immagini delle perquisizioni della notte fatte dalla polizia in una delle sedi del Genoa Social Forum, sono immagini dure, crude, girate dal nostro operatore Gianfranco Botta a Genova nella scuola media Giovanni Pascoli. La polizia è entrata nell'edificio dove stavano dormendo una cinquantina di manifestanti, cercavano delle armi, delle prove di colpevolezza, sono state 2 ore di violenza nel cuore della notte, una perquisizione che si è conclusa con un alto numero di feriti, 66 ragazze e oltre 90 arresti, ancora quindi altissima tensione e soprattutto una coda di polemiche infuocate. Adesso passiamo la linea subito a Genova dove c'è Bianca Berlinguer.
15: Sì, naturalmente c'è sconcerto, tensione, come hai detto tu, anche molte polemiche per il blitz di stanotte della polizia appunto nelle due scuole in cui erano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum. Tra poco rivedremo le immagini nei servizi dei nostri inviati. E veniamo al blitz di stanotte. A mezzanotte la polizia irrompe nella sede naturalmente in cui venivano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum, alloggio genovese dunque di queste persone, tantissimi feriti, 56, molte persone fermate, un atto gravissimo, incostituzionale, accusa il portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto. Sentiamo Giovanna Botteri.
16: È già calata la notte nel quartiere Albaro di Genova quando risaliamo in fretta la via Cesare Battisti. Sirene di autoambulanze e camionette di polizia. Le forze dell'ordine sono entrate di forza nelle due scuole, quella elementare che ospita il Genoa Social Forum e quella media sull'altro lato della strada, chiusa per lavori in corso, un cantiere. La polizia ha informazioni sicure, precise. Tra i ragazzi che dormono nella scuola si nascondono le tute nere. Tra le impalcature del cantiere sono nascoste mazze, spranghe e molotov. Ci hanno picchiato, dice il ragazzo, senza nessuna ragione. Stavamo seduti tranquilli in 12 e hanno cominciato a colpirci. Eravamo con le mani in alto.
9: Per giù una ventina, 30, non glielo so dire.
13: Attenzione, attenzione, attenzione.
10: Non c'è assolutamente nessun oggetto contundente. È un'operazione assolutamente ingiustificata.
16: La polizia se ne va. Entriamo nella scuola media Pascoli. 52 feriti, 60 arresti. La paura al quartiere Albaro è finita.
15: Ecco, questo ieri notte è un blitz che, come vi abbiamo detto, è cominciato a mezzanotte, ma vediamo anche in che condizioni erano appunto queste scuole, cioè cosa è successo, cosa era rimasto stamattina. Sentiamo Riccardo Chartreux.
17: Mezzanotte è passata da un quarto d'ora. Entriamo poco dopo la polizia nella scuola Diaz, quartier generale del Genoa Social Forum. L'aria è satura dell'odore dei lacrimogeni. Un centinaio di persone sono radunate nei quattro piani del palazzo. La redazione dei giornalisti indipendenti di Indymedia, l'ufficio legale è devastato, i computer distrutti, i dischi asportati. Abbiamo avuto paura, racconta sottovoce qualche ragazzo, molti stranieri. Per favore, restate qui, ci dicono, se ci siete voi non ci faranno del male. Gli agenti si aggirano in silenzio. Arriva il portavoce Agnoletto e cerca di farli uscire. Di fronte, nell'altra scuola Giovanni Pascoli, dove dorme un centinaio di ragazzi, si sentono le grida. Lì noi non possiamo entrare. Scuola Pascoli questa mattina. Ed ecco le tracce di quello che è successo questa notte nella scuola Giovanni Pascoli. Macchie di sangue un po' dappertutto, vetri rotti, una scena di devastazione. Abbiamo trovato bastoni e bottiglie Molotov, dichiarano le forze dell'ordine. È stato un atto incostituzionale, risponde il portavoce del Genoa Social Forum, Agnoletto. Ci hanno attaccato perché abbiamo detto che c'erano infiltrati delle forze dell'ordine tra gli anarchici del blocco nero. I feriti di questa terribile nottata sono 66. L'atmosfera è tesa. Gli ultimi manifestanti stanno lasciando Genova.
0: Tutti gli occupanti vengono arrestati, la maggior parte pestata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti accorsi alla scuola Diaz vedono decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimane in coma per 2 giorni e subisce danni permanenti. Il primo giornalista ad entrare nella scuola Diaz è Gianfranco Botta e le sue immagini compiono il giro del mondo. Le riprese mostrano muri, pavimenti, termosifoni macchiati di sangue. A nessuno degli arrestati viene comunicato di essere in arresto e dell'eventuale reato contestato, tanto che molti di loro scoprono solo in ospedale, a volte attraverso i giornali, di essere stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata a porto d'armi. E proprio in quella notte viene chiusa in diretta dalla polizia Radio Gap, l'emittente che racconta i fatti di Genova all'interno del Media Center.
18: Amici ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
19: Tutti la, ecco, chiamiamo l'ANSA. È dentro
18: al cortile la polizia.
19: È dentro al cortile.
18: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
2: ragazzi,
0: sta per essere
2: calma,
0: sgomberata. Manteniamo
2: calma,
0: la calma.
2: Tutti e mani alzate.
0: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
0: i telefoni
2: abbiamo
0: sono isolati. I telefoni
2: non abbiamo
0: sono
2: nulla
0: isolati.
2: Da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
2: Non siamo isolati con i telefoni, telefoni
0: non siamo isolati,
2: telefoni
0: bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e questa
0: entrati,
2: polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: in radio,
2: sede di una radio. Manganelli in mano,
3: Maria, avvolgiamo il nastro del racconto, come facciamo spesso, e torniamo alla morte di Carlo Giuliani. Alle ore 23 del 20 luglio Mario Placanica viene interrogato per la prima volta. Viene aperta un'inchiesta per omicidio affidata al PM Silvio Franza. Iniziano i rilievi dei periti balistici. I punti controversi sono i fori di entrata e di uscita del proiettile, il secondo molto più piccolo del primo. Il numero delle armi che hanno sparato e la distanza tra l'arma e la vittima, fondamentalmente per stabilire la gravità della minaccia rappresentata dal ragazzo con l'estintore in mano. Nella stessa intervista al TG5, Placanica afferma di aver sparato verso l'alto. Nel febbraio 2002 vengono nominati i consulenti del pubblico ministero. Sono il medico legale Carlo Torre, specializzato in residui di sparo, l'esperto audiovisivo Nello Ballossino, i balistici Paolo Romanini e Pietro Benedetti. Il pool visiona i filmati, poi sostiene che il colpo è stato deviato da un sasso che sembra sbriciolarsi prima di atterrare sulla Jeep. Ma non è vero. Questa teoria sembrerebbe spiegare come il proiettile fosse in realtà stato sparato verso l'alto e scheggiandosi abbia colpito Carlo Giuliani. Una teoria che viene smentita dai fatti. Sentiamo il perito Carlo Torre.
4: Io mi sono occupato essenzialmente delle microtracce, dei balistici poi insieme si sono occupati loro direttamente della traiettoria. Ho trovato delle tracce su un frammento di proiettile che facevano pensare che avesse battuto contro del materiale per edilizia. Abbiamo poi avuto a disposizione delle tracce dei materiali per edilizia che in quel frangente venivano scagliati e sono simili, questo non vuol dire che siano quelli però.
3: Nonostante la diversa ricostruzione dei periti nominati dalla famiglia Giuliani, il 2 dicembre del 2002 il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione per legittima difesa. Si legge: Placanica aveva la giustificata percezione di essere in pericolo di vita. La pistola era mezzo idoneo a fermare l'aggressione. Il 5 maggio 2003 il giudice dell'udienza preliminare Elena D'Aloiso dispone l'archiviazione del procedimento sulla morte di Carlo Giuliani.
5: Il giudice dottoressa Elena D'Aloiso, letta la richiesta di archiviazione depositata dal PM nel procedimento in intestazione nei confronti di Placanica Mario e Cavataio Filippo, letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato dai difensori delle persone offese, dichiara infondata l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3: Un'archiviazione che non piace a molti, come a Giuliano Pisapia, avvocato.
6: Era un'archiviazione purtroppo già annunciata dall'inizio dal procuratore della Repubblica. Fin dall'inizio si è capito che si voleva archiviare questa morte sicuramente non accidentale e di cui si vierono forti e fondate responsabilità sia da parte di chi ha sparato sia da parte in generale dei comandi di chi ha gestito le forze dell'ordine nei giorni.
3: La madre di Carlo, Heidi Giuliani, continua a cercare una verità plausibile sulla morte di suo figlio.
7: Penso dell'archiviazione tutto il male possibile, nel senso che l'archiviazione è stata fatta per non cercare e per non dire la verità. Io non ho paura della verità, penso che qualcun altro abbia invece paura della verità. Quello che desideriamo di più, insieme al padre di Carlo, insieme alla sorella di Carlo, insieme a tutto il movimento, è un processo perché si dica la verità. Placanica non ha sparato mio figlio. Sì, io lo considero un'altra vittima, non vittima di mio figlio, ma vittima dei suoi superiori. Forse io pecco di presunzione, perché se non abbiamo ancora in un'aula di tribunale verità e giustizia per Piazza Fontana, forse io pretendo troppo. Pretendo di avere un paese veramente democratico.
3: Nei 6 anni successivi, lo Stato italiano subisce alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine. Nei confronti di funzionari pubblici vengono aperti procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati, altri procedimenti sono aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante le manifestazioni. Circa 250 dei procedimenti originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni sono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili. La magistratura, tuttavia, pur non potendo perseguire i colpevoli, ritiene in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati. Il 7 aprile 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara all'unanimità che è stato violato l'articolo 3 della Convenzione sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti durante l'irruzione della scuola Diaz. Il 6 aprile 2017, davanti alla stessa Corte, l'Italia raggiunge una risoluzione amichevole con 6 dei 65 ricorrenti per gli atti di tortura subiti presso la caserma di Bolzaneto, ammettendo alla fine la propria responsabilità. Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci hanno scritto il libro L'eclisse della democrazia, dove riaffermano le ragioni di quel movimento contro la globalizzazione.
8: Proprio la pratica dello sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, dei disboscamenti, degli allevamenti intensivi che producono cambiamenti climatici, abbattono le barriere tra le specie, producono zoonosi, salto di specie degli agenti infettivi che si collocano nell'uomo e poi questo modello che porta in giro il virus in tutto il mondo. Allora, nel libro noi analizziamo l'attualità dei temi di allora, ribadiamo che noi allora avevamo ragione, ma non siamo stati ascoltati. Probabilmente se questo movimento avesse avuto l'ascolto che meritava, la storia dei 2 decenni seguenti sarebbe andata in modo molto, molto diverso. Oggi noi sosteniamo che un altro mondo, e da qui il titolo, non solo è possibile, è necessario ed è urgentemente necessario. Non abbiamo un tempo infinito davanti a noi. Crediamo che i movimenti, anche attraverso le varie reti che si stanno costruendo, rappresentano l'alternativa possibile con le loro proposte. Già allora il nostro era un movimento fortemente propositivo. Oggi lo è ancora di più. Noi con questo libro non vogliamo parlare solo a coloro che sono venuti a Genova, vogliamo parlare a coloro che allora erano bambini o non erano ancora nati, ma vogliamo parlare anche a quei tanti che a Genova non sono venuti, che ci hanno guardato con sospetto, che ci hanno guardato in lontananza, per dire: non vi chiediamo di fare ammenda, non vi chiediamo di dichiarare che avevamo ragione, vi chiediamo però di essere insieme a noi oggi per cercare di cambiare questa realtà. E i temi sono quelli ancora di allora.
9: Dario ha indicato uno dei filoni del libro, riguarda gli abusi di potere, le violenze che ci furono a Genova. Il punto di partenza è questa famosa definizione di Amnesty International come di Genova come la più grande violazione di massa dei diritti fondamentali avvenuta nel mondo occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo libro, in questa nuova versione del libro, siamo in grado di dare un quadro complessivo della risposta sia giudiziaria sia, diciamo, dell'ordinamento statale della nostra democrazia a quella gravissima violazione. Siamo in grado di farlo oggi perché la risposta giudiziaria a questo punto è arrivata a compimento. Quando scrivemmo la prima edizione del libro avevamo all'incirca le sentenze di secondo grado, quindi non ancora giudizi definitivi che oggi esistono.
3: A molti anni dai fatti di Genova restano i ricordi delle devastazioni, degli scontri di piazza, dei black bloc, delle durissime repressioni delle forze dell'ordine a scuola Diaz e Bolzaneto, immagini e suoni di violenze che non vorremmo mai più vedere né sentire.

0: Io sì, sono uno dei tanti, 93, che erano dentro questa scuola. In questo luogo abbiamo assistito a fin dove può arrivare l'abuso di polizia, fin dove può arrivare lo spirito di impunità dei corpi di polizia. Certe tecniche, certe pratiche sono nella disponibilità delle forze di polizia e si è permesso che tali restassero.
1: Povera patria.

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 9:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come tutti i sabato sera siamo qua innanzitutto con il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: In collegamento abbiamo Rachele Stroppa che lavora per l'associazione Antigone. Benvenuta.
4: Grazie mille, buonasera.
2: E accanto a me invece ho l'avvocato Alessandro Giungi, che è il vicepresidente della sottocommissione delle carceri al comune di Milano e di conseguenza, tra l'altro, un volto noto, conosciuto a Milano da un punto di vista politico. Lui appartiene al Partito Democratico e in ambito carcerario si è occupato già da anni di queste tematiche. Dunque, come facciamo tutti i sabati, diamo subito fuoco alle polveri. Parto con Rachele. Rachele, voi siete un po' una vedetta, un avamposto da anni all'interno delle carceri. Qual è il vostro verdetto sulle condizioni delle carceri italiane?
4: Senza dubbio la situazione attualmente è drammatica da un punto di vista trasversale all'interno di tutto il sistema penitenziario italiano. Abbiamo quasi raggiunto la quota 65.000 detenuti, con un tasso di sovraffollamento che è attualmente al 139,8%. Quello che emerge dalla nostra attività di monitoraggio, infatti Antigone ha la possibilità di visitare con i propri osservatori tutti gli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori, quello che emerge è una situazione intollerabile. Le condizioni di vita sono insostenibili, soprattutto adesso durante l'estate. Immaginate quanto soffriamo noi per il caldo all'esterno, immaginate per le persone detenute che si trovano stipate in celle sovraffollate. Tenete presente che poi in alcuni istituti il tasso di affollamento raggiunge anche il 200, il 220 per cento. Caso emblematico degli ultimi giorni, che ci dice molto rispetto all'intollerabilità delle condizioni di detenzione, è quello di Solicciano. Presso il carcere fiorentino sono state chiuse ben 7 sessioni dalla procura, proprio perché le condizioni all'interno dell'istituto erano contrarie alla dignità umana. Quindi sì, la situazione è davvero molto critica.
2: Allora, a questo proposito vado subito dall'avvocato Giungi. Avvocato, le condizioni delle carceri, come abbiamo appena sentito, c'è una testimonianza, la faremo sentire più tardi ancora, di Gianni Alemanno, ci riporta all'idea che la democrazia non può definirsi compiuta nel momento in cui coloro i quali stanno in carcere vivono in condizioni non di disagio, ma di totale disumanità. Chiedo a lei, ha sentito la testimonianza di Rachele Stroppa di Antigone, chiedo a lei qual è l'attuale condizione delle carceri milanesi, San Vittore ovviamente in modo particolare, perché per esempio posso dire che Pollate, ma in modo particolare di più ancora il carcere di Opera, è invece vorrei dire una realtà a sé stante, perché il carcere di Opera rispetto a San Vittore è un altro mondo, dove le condizioni, se non altro, dei detenuti sono certamente migliori da un punto di vista logistico, della struttura rispetto a quelle di San Vittore, che per sua natura, per la sua fisiologia, rende difficile, visto il sovraffollamento, la possibilità di rendere dignitosa la vita di coloro i quali abitano il carcere.
3: Sì, intanto mi fa molto piacere che ci sia una rappresentante di Antigone, che saluto, anche perché avremo in sottocommissione carceri la presidente Antigone Lombardia Valeria Verdolini in questi giorni per la presentazione del rapporto di Antigone delle carceri del 2026. Credo che sia davvero un'associazione che è fondamentale proprio nella sua anche denuncia delle condizioni delle carceri milanesi e italiane in generale. Come ci sono dei dati che ho portato recentissimi sul sovraffollamento delle carceri milanesi, San Vittore addirittura siamo al 220%, perché sono in realtà 484 i posti che dovrebbero essere comunque utilizzati, sono adesso 1080 da due giorni fa le persone detenute, opera sovraffollamento al 152%, 907 posti in realtà, 1383 persone detenute, bollate 126% di affollamento e sovraffollamento, 1267 posti in realtà, 1594 persone, ma anche il Beccaria, l'IPM Beccaria, quindi minori, abbiamo in questo momento un sovraffollamento del 136%, perché di fronte a una capienza di 46 posti sono i ragazzi, sono 64 due giorni fa, ma a me capita, lì ho un ragazzo che è detenuto che assisto come legale, e capita anche che siano 72-73, quindi diciamo sono tassi che di solito sono ancora maggiori, quindi questo è qualcosa di davvero incredibile. Come segnalo, e credo che sia importante, sempre sul tema della Toscana, una notizia di pochissimi giorni fa: il provveditore della Toscana, il PRAP, ha autorizzato di mettere materassi a terra nelle celle, appunto, delle carceri toscane, perché non ci stanno, se no letteralmente proprio più le persone detenute non hanno più luoghi dove dormire. Io, ecco, questo è stato, diciamo, ritenuto tra virgolette qualcosa di... ma in realtà già succede, cioè, nel senso, io lo dico, nelle carceri, anche nelle carceri milanesi, il fatto di dover, soprattutto anche a San Vittore, dover buttare i materassi per terra è comunque una regola, che, cioè, qualcosa che già accade. Quindi poi quando poi è il PRAP, il provveditore, che lo formalizza, ovviamente la vicenda assume anche un aspetto mediatico di un certo tipo. Purtroppo però segnalo che questa è una pratica che,
2: scusate,
3: è normale.
2: Domando alle persone qui presenti, a partire dal professore ma anche a Rachele, cioè, questa condizione si viene di sovraffollamento si viene a creare a seguito del fatto che all'interno delle carceri, meglio ancora delle case circondariali soprattutto, si trovano detenuti che hanno problemi con la droga e di conseguenza potrebbero essere accompagnati in altre strutture per disintossicarsi anziché essere tenuti in carcere. Professore, parto da lei.
5: Anche, sicuramente anche per questo, e anche per il fatto che negli ultimi decenni in carcere c'è una incalcolabile quantità di extracomunitari. Cioè, voglio dire, in carcere ci sono persone che per droga o per smarrimento commettono piccoli reati, e San Vittore, casa circondariale, è diventato sostanzialmente l'ostello di chi commette piccoli reati.
2: Che sono peraltro poi quelli che sollecitano il dibattito politico sulla questione della sicurezza, perché a differenza degli anni 70, in cui a Milano si sparava per strada, oggi quel rischio non c'è più come allora, però c'è un altro tipo di microcriminalità che, secondo me, faccio una considerazione personale, molto enfatizzata dai media e da certe parti politiche, poi però genera questa profonda forma di insicurezza. Rachele, quindi domanda inevitabile: la questione relativa all'uso di sostanze stupefacenti, al fatto che, ne parlavo un attimo fa il professore, ci siano molti extracomunitari che spesso non hanno un domicilio vero e proprio e che commettono piccoli reati che poi, ha detto il professore ironicamente, usano il carcere come una forma di ostello. È una condizione in cui lei riscontra un elemento di veridicità?
5: Perdonami, più che essere loro a usare il carcere come ostello, è la nostra società che non sapendo che cosa farsene di queste persone le mette in carcere e quindi fa diventare il carcere una specie di dormitorio.
2: Rachele?
4: Sì, anch'io sono perfettamente d'accordo e allineata con quanto detto dal professore. Per darvi qualche dato, pensate che nel 2025 sono state 17.308, quindi pari circa al 41,2% del totale, le persone tossicodipendenti entrate in carcere. Per quanto riguarda invece le persone straniere, sono circa il 31% della popolazione penitenziaria totale. Come si diceva prima, senza dubbio è vero che il carcere contemporaneo oggi si configura come un vero e proprio deposito di marginalità sociale. Quando il welfare si restringe, è risaputo anche da questo è confermato dagli studi criminologici, sociologici. Quando il welfare si restringe, il sistema penale sempre si espande e quindi le persone più fragili, i subalterni, diciamo, invece di essere destinatari di politiche sociali più incisive, vengono poi assorbiti dal penale. E

0: è abbastanza comune anche negli IPM, quindi negli istituti di pena per minorenni, la gravità assoluta riguarda il fatto che il DAP ha messo nero su bianco questa possibilità. Non si tratta più quindi di una pratica emergenziale, ma
1: una prassi,
0: di una pratica che diventa è stata legittimata, e a questo non avevamo mai assistito.
1: Scusate, io voglio, vista la condizione che abbiamo appena descritto, no? Vorrei portarvi al tema della ipotetica riabilitazione cui dovrebbe essere condotta la direzione del carcere, no? Cioè il carcere dovrebbe aiutare coloro i quali vi entrano a essere riabilitati. Invece noi sappiamo che, soprattutto sempre per questa accesa dialettica politica che tra ora sfocia e rischia di tracimare in realtà in forme di aggressività verbale che poi sono finalizzate a scopi elettorali e non a risolvere concretamente i problemi, però c'è una parte politica che dice più durezza, bisogna essere più duri, più rigidi, più severi, e quindi il carcere dovrebbe essere ancora più severo di quello che è oggi perché c'è troppo buonismo. Questo è quello che si dice quando si parla di carcere, soprattutto insomma, l'idea è buttate via la chiave, prendete sta gente e buttate via la chiave. Facciamo un esempio così non sfuggo: a Milano pochi giorni fa, davanti a un bar in zona San Siro, c'è stato un ragazzo italiano di seconda generazione di origine gambiana che ha accoltellato una persona. Ora, questo ragazzo, per l'atto in sé, per come lo ha prodotto, per le ragioni per cui ciò si è determinato, possiamo declinare questo atteggiamento come figlio di una instabilità mentale, ecco, più che di una azione nata da una vita criminale, perché questo ragazzo si dice che forse potrebbe avere un precedente ad Aberdeen in Gran Bretagna.
2: Tra l'altro ha detto: appena esco lo rifaccio.
1: Esattamente. Ecco, allora l'idea che il carcere debba servire a farla pagare, quindi a utilizzare una forma di vendetta, voi come questa percezione che si ha da parte del pubblico? La gente in fondo dice: fategliela pagare a questi criminali. Che segnale è?
2: È un segnale di riapertura del Medioevo.
1: Tranchant, il professor.
2: Sì, è il Medioevo, cioè a fronte del fatto che nel frattempo c'è stato Galileo, Leonardo, Einstein e via discorrendo. Siamo sulla Luna, su Marte e via discorrendo, abbiamo capito che l'essere umano è un animale culturale che senza cultura sostanzialmente deperisce. A fronte di questo noi utilizziamo i sistemi medievali del tipo: ogni persona che fa del male deve capire attraverso le frustate che vengono date sulla pubblica piazza, deve capire che si deve comportare bene. Ma in realtà le persone, per capire che si devono comportare bene, hanno bisogno di cultura, c'è bisogno di un ambiente, insomma c'è bisogno di investimenti che facciano bene contemporaneamente alla società e agli adolescenti che crescono, e al carcere, dove non c'è bisogno di mettere dei piccoli disgraziati che danno coltellate senza manco sapere perché. Allora, ci vuole la cultura proprio.
1: La cultura. Prima di andare all'avvocato vado da Rachele, perché Rachele, credo che tu tra pochi minuti ci debba lasciare, corretto?
0: Sì, beh, posso rimanere un altro po', senza problemi.
1: Ti domando che cosa pensi a questo proposito, no? Cioè, rispetto a chi appunto declina l'idea del carcere come una forma di vendetta o comunque di pena che deve essere il più duro possibile, la più dura possibile nei confronti del detenuto.
0: Sì, beh, tralasciando tutta la questione

0: dei diritti che comunque le persone detenute mantengono anche se private della libertà, perché quando destinatarie di un provvedimento privazione della libertà, in teoria la persona detenuta dovrebbe vedersi privata solamente della libertà di movimento, non di tutti gli altri diritti. Ma tralasciando questo aspetto e focalizzandoci invece solamente su un aspetto più utilitaristico, carceri configurate come ancora più dure, quindi pene ancora più afflittive, non servono. Anche perché se pensate a qual è il tasso di recidiva attuale, è di circa il 70%, quindi è evidente che questo sistema, che già prevede pene molto dure e afflittive, non funziona. Le pene più dure non rendono la società più sicura. Ormai è risaputo che il carcere non ha un vero e proprio effetto deterrente, quindi richiedere pene più dure sì, diciamo, è qualcosa che riguarda molto il piano, no, emotivo, che posso anche comprendere, l'indignazione dell'opinione pubblica, che viene cavalcato poi dalla politica, anche dai mezzi di comunicazione, purtroppo. Però da un punto di vista numerico e anche utilitaristico non ha alcun senso, perché comunque poi le persone detenute, una volta scontata la pena, in teoria recuperano la libertà, e aver scontato una pena così afflittiva non permette poi a queste persone di reinserirsi effettivamente, certo, vado in comunità.
1: Allora, rispetto a questa riflessione che lei ha appena fatto, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, proprio perché lei è un uomo di diritto, l'afflizione della pena deve sussistere. Ne abbiamo parlato spesso con il professor Aparo, perché lui dice innanzitutto la pena deve essere esercitata per garantire che colui il quale possa reiterare il reato innanzitutto si è messo nelle condizioni di non farlo, e in secondo luogo lui dice il carcere dovrebbe servire a responsabilizzare il detenuto ad un esercizio consapevole e utile della propria libertà, perché non ha saputo disporre della propria libertà. Tuttavia, appunto, l'opinione pubblica viene fomentata all'idea che la pena deve essere afflittiva, e il più possibile afflittiva, il più dura possibile.
2: Beh, ma mi pare che questo governo questo stia perseguendo, nel senso, davanti a una condizione di sovraffollamento che va avanti ormai da 4-5 anni, condizioni che addirittura vengono sempre più alimentate con nuovi reati. Comunque, per quello che riguarda i minori, il decreto Caivano, voglio ricordare, erano 300 i ragazzi e le ragazze detenute nel 2021, prima, diciamo, dell'insediamento del governo Meloni, ora sono oltre 700. C'è proprio una volontà, secondo me, il più possibile, di riempirle le carceri da chi ci governa, e anche da quelle che sono state delle decisioni da parte del DAP, voglio ricordare, con circolari che secondo me sono anche in contrasto con con l'ordinamento penitenziario, che sono ancora state, diciamo, più chiuse le celle, è stato impedito, comunque reso più difficile anche la possibilità di eventi interni e esterni al carcere con volontari, quindi comunque la fruizione anche di momenti di confronto, e credo utili per le persone detenute con l'esterno. E poi io voglio capire, ma com'è possibile fare attività trattamentale, a parte casi, diciamo, specifici, quando hai le celle che completamente sono veramente sovraffollate e non hai neanche gli spazi dove poter eventualmente svolgere un'attività di formazione al lavoro, scolastica o quant'altro? In più si diceva prima, è giusto sottolinearlo, come soprattutto nel caso circondariale ormai sono dei manicomi, quelli che erano prima della legge Basaglia, ora sono le carceri, diventano i luoghi dove gli ultimi vengono comunque detenuti in uno stato in cui poi ovviamente non fanno altro che incattivirsi ancora di più, soprattutto perché quando c'è un utilizzo, come viene utilizzata nelle carceri italiane, di antidepressivi, comunque di psicofarmaci, ovviamente la situazione è quella di cercare il più possibile di contenere la persona detenuta, che nel momento in cui poi smetterà di prendere questi psicofarmaci e uscirà magari dal carcere, diventerà una vera e propria bomba. Ma questo lo dicono soprattutto, fammelo dire, gli agenti di polizia penitenziaria, i comandanti con cui io parlo delle carceri milanesi, dicono: ma scusate, e poi noi non siamo psicologi, noi dovremmo svolgere un altro tipo di ruolo. Invece, proprio perché poi nelle carceri i medici anche hanno difficoltà, anche per varie ragioni, a esercitare, anche non vogliono, molti bandi purtroppo vanno anche restano vuoti, c'è anche questo utilizzo del personale della polizia penitenziaria per diciamo avere un sostegno anche alle persone detenute, che però ovviamente la polizia penitenziaria è formata per altro.
1: Allora, chiedo a Peter, abbiamo messo come sempre molta carne al fuoco, Peter, mi mandi questo contributo musicale che è tratto da uno spettacolo fatto dal gruppo della trasgressione, che è naturalmente coordinato dal professor Yuri Aparo. In questo caso sul palco Yuri Aparo ha cantato La guerra di Piero, arrangiata, come si chiama?
3: Alessandro Radici,
1: che ha fatto un arrangiamento secondo me straordinario. Allora facciamo un attimo di pausa, diamo modo di poter in qualche modo consolidare quanto abbiamo fin qui ascoltato con un pezzo di Fabrizio De André.
3: Grazie Giulia, grazie Riccardo. Noi adesso facciamo La guerra di Piero, che Ignazio Marrone ascolterà con attenzione, perché poi verrà a commentarla insieme con la direttrice del carcere di Opera. Ignazio Marrone è qua, detenuto, grazie al fatto che la direttrice del carcere di Opera, Rosalia Marino, e il magistrato di sorveglianza, Roberta Cossia, hanno deciso, accettato di dargli il permesso per venire qua. La guerra di Piero.

di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano luci argentate, non più cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, come gli altri verso l'inferno. Te ne vai triste come chi beve, il vento ti sputa in faccia la neve.

0: troppo addosso dei morti in battaglia, ti porti la voce, ti dai veramente ben cambio una croce. Ma tu non lo disti, il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasse a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera.
1: Allora, professore, io quando la sento cantare... Lei anche, vero?
2: Anche a Palazzo Marino. Però è venuto, ha fatto una grandissima esibizione, dico, tutto il gruppo della trasgressione in Sala Alessi è stato un grandissimo,
1: è stato
2: ancora
1: un
2: se lo ricordano
1: me lo
2: tutti.
1: Infatti,
2: sì.
1: Me lo ricordo anche sì, io. Sì. Oltretutto adesso ha questa veramente questi arrangiamenti che sono davvero notevoli. Allora, abbiamo finito la nostra prima parte della trasmissione, un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
3: Sono le 10 e 28 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, abbiamo trattato con l'avvocato Alessandro Giungi, vicepresidente della sottocommissione alle carceri del Comune di Milano, con il professor Iuri Aparo e con Rachele Stroppa dell'associazione Antigone, il tema delle carceri e soprattutto del sovraffollamento delle carceri. Ma adesso io voglio farvi sentire un breve contributo, un estratto dalla trasmissione mattutina di La 7, un confronto tra due persone, credo che siano un paio di minuti, tra Gaia Tortora, in questo caso nei panni del suo ruolo, cioè della giornalista, e Gianni Alemanno, pochi giorni dopo essere stato liberato dopo una lunga carcerazione. Peter, ti chiedo di mandarmi in onda questo contributo.
6: Distinguiamo chi ovviamente ha ucciso, chi ha fatto reati efferati deve pagare, ma la gran parte di queste 64.000 persone non fanno parte di questa realtà. Sono realtà che spesso magari la persona che ha la dipendenza e che per pagarsi la dipendenza ha spacciato, cioè deve pagare, ma non può pagare in maniera così sproporzionata. Questo è il punto essenziale. E comunque una persona non è mai il suo reato, una persona deve essere, se ci crediamo alla Costituzione, se ci crediamo al cristianesimo, se ci crediamo ai valori, dobbiamo sempre pensare che una persona possa poter trovare una strada di riscatto, perché se non pensiamo questo, allora sostanzialmente allora andiamo alla pena di morte, facciamo come negli Stati Uniti dove c'è un detenuto ogni 100 persone e abbiamo risolto
7: il problema. È cambiato il suo approccio securitario rispetto a questi temi da quando... Guardi, ha avuto quest'ultima esperienza?
6: Guardi, siccome io avevo già avuto un'esperienza quindi di questo genere, e quindi ho sempre guardato con molta attenzione il tema delle carceri, in realtà non è cambiato, perché io affermo che la sicurezza del cittadino si serve avendo un carcere efficace, un carcere che sia adeguato alla sfida, un carcere che combatta la recidiva, un carcere che criminalizza, un carcere che diventa l'università del crimine, non aiuta la sicurezza del cittadino. Quindi io ribadisco il mio impegno per la sicurezza del cittadino, guai ad abbassare la guardia, perché è la prima libertà, se non c'è la sicurezza non c'è neanche la libertà, ma questo non significa poi torturare la gente in carcere, non significa negargli nessuna possibilità di riscatto, non significa fare in modo che quelle persone non tornino a delinquere. È complementare, sembra strano, ma è complementare. La sicurezza del cittadino, lo dico a tutti.
1: Ecco,
6: in particolare,
1: allora, avete sentito Gianni Alemanno. Vado da Rachele. Rachele, vorrei un tuo parere su quello che dice un politico che è stato arrestato e messo in galera, lui dice per una serie di ragioni che non sto ad approfondire qua adesso, che comunque questa detenzione è stata illegittima, ma insomma lui descrive la condizione delle carceri e fa specie che questo dialogo che avviene tra la figlia di Enzo Tortora e Gianni Alemanno descriva esattamente alla fine quello che noi fino qui abbiamo raccontato in questa trasmissione, ma allo stesso tempo lui dice: io voglio garantire la sicurezza ai cittadini, ma non accetto l'idea che mettere in carcere chi commette reato mettere in carcere chi commette reati si traduca in un esercizio di tortura nei confronti del detenuto. A me fa specie questo, perché viene oltretutto da un uomo che, lo sappiamo, insomma, è di destra e adesso andrà oltretutto con Vannacci. Che ne pensi?
8: Sì, è vero che quanto detto da Alemanno in questa intervista, insomma, ci sono dei profili di, insomma, di somiglianza con quello che abbiamo detto noi finora, e questo testimonia il fatto che chi conosce quello che accade all'interno degli istituti penitenziari non può che avere questa opinione, non può che avere queste percezioni. Sarebbe bello che, oltre alla voce di Alemanno, si ascoltasse in generale, non dico in questa trasmissione, dico certo, proprio in certo. generale, anche l'opinione di altre persone detenute. E poi quello che mi viene da dire è che le riflessioni di Alemanno sono totalmente in contrapposizione con le riflessioni che invece vengono sbandierate dai suoi riferimenti politici, dall'attuale governo e ancora peggio da Vannacci. Quindi spero che le posizioni di Alemanno possano essere uno spunto di riflessione proprio per le destre, ma visto quello che poi l'attuale governo ha fatto negli ultimi anni, mi viene da dire che non sono per niente allineati. Sono stati introdotti, ormai abbiamo perso il conto del numero dei reati introdotti, dei vari decreti sicurezza, e questo di sicuro non ha giovato minimamente al sistema penitenziario italiano in particolare.
1: Rachele, ti ringrazio moltissimo di essere stata qua con noi oggi, so che devi tornare al tuo lavoro, grazie davvero per la tua presenza, e naturalmente ti aspetto a Milano quando dovessi eventualmente venire qui. E invece vado dall'avvocato, sì, dall'avvocato Giungi. Allora, avvocato, qui il discorso diventa, come dire, si amplia ulteriormente, perché abbiamo sentito la testimonianza di un uomo di destra, che dice delle cose condivisibili anche osservandole da sinistra. Le chiedo però come si concilia la declinazione securitaria della destra con chi da destra dice: guardate che nelle carceri si esercita la tortura, a fronte del fatto che nel frattempo si alimenta comunque la cultura del dagli addosso a chi finisce in galera, fategliela pagare, no?
9: Ecco. Io credo che Gianni Alemanno sia stato utile e importante anche con i suoi scritti, che io ho anche letto
1: il
9: suo diario di cella. Comunque ha raccontato davvero in maniera importante e davvero anche, credo, molto precisa il sovraffollamento, il grandissimo freddo d'inverno, grandissime temperature elevatissime d'estate, tutte quelle follie anche, fammi dire, burocratiche che ci sono all'interno delle carceri, dalla domandina fino comunque all'impossibilità di avere cose che noi diamo per scontate. Ha fatto proprio una descrizione importante e utile, perché è stata letta da moltissime persone. Oggi, quando sentiamo appunto l'intervista con Gaia Tortora, dice delle cose che effettivamente sono un po' quelle che anche noi ci siamo detti in questo nostro incontro. E il problema è che però poi dopo va con Vannacci, che ha semplicemente una sua idea per il tema detenzione e carcere, ovvero buttiamo la chiave. buttare la chiave vuol dire, l'abbiamo già detto, produrre nuova delinquenza, incattivire chi è all'interno della struttura penitenziaria e secondo me anche farlo diventare un po' una scuola di crimine, e quello lo parlo soprattutto sul tema degli IPM. Io credo, ma non lo dico perché c'è il professor Abbaro qua davanti, però effettivamente quello che noi dovremmo iniziare a capire è che noi dobbiamo dare un grande sostegno proprio a quelle attività come quello del gruppo della trasgressione, come comunque quei momenti in cui le persone detenute hanno una rielaborazione anche culturale, data grazie all'arte e alla cultura, di quello che hanno commesso, delle ragioni perché sono detenute e della possibilità quindi poi comunque davvero di avere quella riabilitazione che richiede l'articolo 27 della Costituzione. Ma se non gli diamo gli strumenti, come, che cosa facciamo? Nel senso, io lo dico proprio a livello utilitaristico, anche da politico,
1: anche da un punto di vista economico,
9: ma economico, utilitaristico. Io dico, la persona nel momento in cui entra in un carcere deve uscirne molto meglio, comunque migliorata rispetto a quando è entrata, proprio perché la società non può permettere che la persona, diciamo, commetta un ulteriore reato, e perché l'idea è proprio quella che la detenzione debba servire invece al miglioramento della persona. Questo è quello che è comunque l'obiettivo, è quello che ci dice la Costituzione.
1: Ecco, professore, adesso la faccio incazzare. Lei da quanti anni si sente dire che bisognerebbe applicare compiutamente l'articolo 27 della Costituzione, e da quanti anni si sente dire a politici di destra e di sinistra che, come ha detto Alemanno, noi non dovremmo utilizzare le carceri come una forma di tortura, ma dovremmo invece occuparci della riabilitazione dei detenuti? Lei, ahimè, o ahi lei, insomma, nelle carceri ci passa mai da 49 anni, ha una certa età, quindi di conseguenza lei ha visto uno spaccato, diciamo, sociale, etico, politico, del nostro paese.
10: Ma siccome appunto ho una certa età, a me viene proprio spontaneo oramai tentare di mettere insieme quello che mi sembra di aver capito da questi esattamente 47 anni di carcere, dal 1979 quando ho cominciato. E allora, quando si parla di carcere punitivo sì, punitivo no, io ritengo che fondamentalmente, senza che la cosa sia consapevole, sta facendo riferimento a due modelli di concepire l'uomo, e mi assumo la responsabilità di fare questo discorso, che cerco di renderlo conciso ma che è pesante. Cioè, ci sono due modi di concepire l'uomo. Uno è quello che dice che il soggetto, l'individuo, è sostanzialmente autore di se stesso e quindi delle proprie scelte e quindi della pratica del bene o del male. L'altro modo di concepire l'uomo, estremizzando, e in modo da poi alimentare la dialettica tra queste due modalità, l'altro modo di concepire l'uomo invece dice che l'uomo è una creatura sociale. Peraltro lo sono anche molti degli animali, gli elefanti e non solo, per non parlare delle api. È una creatura sociale che dunque sviluppa il proprio modo di concepire e praticare il bene e il male nella relazione con gli altri. Questa è la premessa. I miei 47 anni di carcere, dunque, non mi servono tanto per soffermarmi sulla questione, di cui sono appunto più di 40 anni che tratto, se la pena afflittiva possa servire a qualcosa oppure no. A me pare che quello che la politica non si ferma a capire è che nel nostro mondo l'agenzia socializzante della famiglia non ha più, per come si è evoluto il mondo, lo stesso potere formativo che aveva, non so, 50-80 anni fa. In conseguenza di questo si deve tenere conto che si diventa delinquente non solo per il fatto che ogni individuo ha una propria testa, ma si diventa delinquente, cioè si pratica la delinquenza, diciamo l'abuso, in relazione alla formazione che si ha. Bisogna dunque tenere conto che oggi le agenzie socializzanti non sono più il nucleo familiare con il nonno, la nonna, l'amico dello zio, eccetera, ma sono che uno esce di casa dove i due genitori lavorano entrambi e trova nell'ambiente esterno delle persone caratterizzate tante volte, troppe volte, da un senso di marginalità e di impotenza che induce le persone a eccitarsi e ad abusare, partendo dal bullismo e finendo nel reato. Quindi, in buona sostanza, noi parliamo di carcere, ma sostanzialmente si deve capire che la qualità della vita, ecco, questo è un altro concetto che mi assumo la responsabilità di dire, la qualità della vita delle persone non è data dal fatto che uno abbia l'acqua calda in casa, conta anche quello, se poi c'è pure la doccia che funziona ancora meglio, ma la qualità della vita è data dal fatto che si cammini in un ambiente armonico, e questo ambiente armonico ci può essere solo se si fanno dei grossi investimenti non solo sul carcere, ma su quello che sono le premesse dalle quali si scivola verso il carcere, cioè si debbono fare degli investimenti seri sulle scuole e su tutti gli ambienti che ti rendono cittadino con gli altri cittadini.
1: Allora, in questa neo-agorà politica di cui sta parlando il professore, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, se il detenuto non è il suo reato, e il professore sta dicendo proprio questo, no? Di conseguenza noi dobbiamo pensare all'essere umano come ad un essere sociale, le cui precondizioni però sono date, lui diceva, dal fatto che poi la persona magari, cioè i genitori non sono più quello che erano prima, il nucleo familiare non è più quello che era prima, e oggi uno, un ragazzo esce di casa e rischia di imbattersi, di scivolare verso la criminalità, o addirittura rimanendo a casa usando i social può diventare potenzialmente una persona anche pericolosa, ma l'immagine del detenuto che invece è il suo reato è qualcosa che viene alimentato anche dai mass media. Pensiamo a Donato Bilancia, a Turetta, cioè a tutti questi personaggi, no, che sono stati descritti come descritti, sono stati riconosciuti in quanto tali come persone che hanno commesso reati gravissimi, ma a cui non viene data la facoltà di poter elaborare attraverso processi di riabilitazione ciò che essi hanno fatto per provare a reintegrarsi all'interno della società. Questo è un problema culturale e politico.
9: Ma, tanto io dico che ho sentito il professore, davvero ha fatto un'ottima analisi.
1: Lui è bravo,
9: davvero importante. Ma c'è un tema anche, aggiungo, molto legato. Io ho due figli adolescenti. E c'è un tema anche molto di solitudine, attenzione, nel senso che con appunto i social, come dicevi tu, i device, il PC, i telefonini, molti di questi ragazzi, queste ragazze poi pensano di stare a socializzare, ma in realtà rimangono nella cameretta e compussano, diciamo, il telefonino, il WhatsApp, ma c'è proprio una difficoltà a uscire all'esterno. E nel momento in cui tu esci all'esterno non hai neanche più, appunto, non hai più gli strumenti, perché anche in famiglia c'è stato quel cambiamento che ha descritto molto bene il professore, quindi c'è comunque una incapacità a avere comunque quell'elemento anche di comprensione di come ti devi atteggiare, di come ti devi comportare, di quale persone ti puoi fidare e quali meno. Io penso che sia un tema come quello di che cosa facciamo fare a questi ragazzi e a queste ragazze. La scuola è fondamentale, diceva il professore, sono d'accordissimo, investire sulla scuola, investire sullo sport, investire, ma non a livello ad esempio agonistico, da presidente della commissione Legacy Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi mi sono occupato molto del tema sportivo. Quello può essere una leva per cercare comunque di coinvolgere ad esempio i ragazzi e le ragazze nella pratica, nel rispetto delle regole, nell'insegnamento dello stare insieme, del compagno e dell'avversario.
1: Anche nel cimentarsi con se stessi.
9: Nel cimentarsi con se stessi, nell'avere. Io infatti credo che sia un tema come quello dell'avviamento al lavoro, perché anche lì, se io credo che noi anche come genitori dobbiamo avere la capacità di capire quando il ragazzo o la ragazza non ha magari la voglia, non ha comunque in quel momento, magari proprio in quel momento, l'attitudine a uno studio di un certo tipo, possiamo anche pensare, secondo me, al fatto che comunque, piuttosto di fargli fare una serie di fallimenti scolastici, ci sono comunque dei corsi, ci sono comunque delle modalità, c'è cioè comunque un modo per comunque tenere coinvolto il ragazzo, tenerlo legato a un ambiente e comunque importante, come può essere quello comunque dell'avviamento al lavoro, ma non lasciarlo dentro la cameretta. Cioè io credo che quello sia la prima cosa in generale.
1: La premessa.
9: La premessa è quella, cioè, della comunità, cioè nel senso creare la comunità, una comunità che comunque abbia una direzione che sia utile per quella che è la vita del ragazzo e della ragazza. Io credo che questo lo dico anche da genitore che sta vivendo comunque ragazzi.
1: Insomma, lei sta proponendo quello che una volta Giorgio Gaber diceva, il tornare sulla strada.
9: Noi quello dobbiamo, e anche educativa di strada, questa cosa qui è un altro aspetto su cui io anche in consiglio comunale insisto molto, nel senso diamo comunque anche però mettiamo le persone in grado di, tra virgolette, agganciare anche i ragazzi e le ragazze direttamente, magari proprio nel parco, sulla strada letteralmente, o comunque cerchiamo di, e poi ripeto, aiutiamoli nella loro percorso scolastico o comunque lavorativo. Io penso che questo noi dobbiamo cercare di fare.
1: Allora, abbiamo fatto come sempre delle riflessioni di alto livello, planiamo un attimo sulla musica. Vado da Peter, io ho preparato un pezzo, Fight the Fida di Frankie MC Energy, pezzo un po' vecchiotto ma secondo me sempre attuale. Non ti parlo.

0: Già.
1: Allora, questo è un pezzo secondo me di grande spessore, di grande valore, di Frank MC Energy. In chiusura vi chiedo una riflessione, come sempre, insomma, significativa e comunque alta, perché voglio domandarvi che cos'è, dal vostro punto di vista, parto dall'avvocato Giungi, la libertà e che cos'è invece la responsabilità.
2: Ma la libertà è partecipazione, come diceva appunto
1: Giorgio Gaber.
3: La libertà è il fatto del, secondo me, anche del poter avere una, un rispetto anche di quello che è il mondo in cui si vive, avendo la possibilità comunque di fare delle scelte in autonomia e nel non essere comunque costretto a dipendere o comunque a sottostare a quelle che sono invece delle decisioni che arrivano da altri. Io credo che ci sia la necessità proprio anche di una libertà personale, di poter fare anche degli errori, ma ovviamente di poterle scegliere in autonomia, certo aiutato, come abbiamo detto prima, assistito, però ci deve essere anche, credo, poi personalmente una propria diciamo assunzione anche di responsabilità. Non possiamo rimanere, diciamo, accompagnare i nostri figli, per esempio le nostre figlie, fino ai 40 anni. Credo che dobbiamo anche deve esserci anche la libertà di poter sbagliare, questo io credo che sia importante. La responsabilità è quella comunque di pensare che viviamo in un mondo insieme ad altre persone, che comunque quello che deve essere fatto magari deve avere anche a volte un fine utile non solo nei confronti nostri o della nostra famiglia, ma anche degli altri. Io credo che questo sia un
1: mi pensiero. Torna in mente una canzone di Adriano Celentano che diceva: quando pensi un po' per te, pensa un po' anche per me.
3: Bella.
1: Questa bella. Mi torna in mente.
4: Da parte mia, in sincero, ti dico che la libertà è la possibilità di pensare che noi cresciamo e procediamo verso un futuro, intanto che qualcuno di cui abbiamo stima, le autorità di cui abbiamo stima, gli adulti di cui abbiamo stima, insieme con noi ci aiutano a costruire questo futuro. Se un adolescente, e quindi ancora più che parlare di carcere, parlo dell'adolescente, perché è nell'adolescenza che si costruisce la strada per finire in casa. Se l'adolescente non sente questo, avrà bisogno di sballarsi, drogarsi e comunque abusare. A questo punto il carcere tante volte risponde in questa maniera: siccome la nostra società non ti ha saputo guidare verso la costruzione del tuo futuro, dal momento che non ti ha saputo guidare, adesso ti dice: tu hai sbagliato, e fino a quando non impari da solo a pensare al tuo futuro, stai in galera. Cioè, in sostanza, la pena diventa afflittiva non perché c'è qualcuno che è cattivo, che vuole affliggere, ma perché c'è qualcuno che non sa che cosa fare per permettere all'adolescente e a chi ha sbagliato di diventare l'uomo di cui noi abbiamo bisogno.
1: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo e abbiamo concluso un ciclo di trasmissioni. Naturalmente ringrazio l'avvocato Giungi per essere stato qui con noi, ringrazio il professor Aparo. Professore, è stata una bellissima esperienza questa, che è durata ormai 8 mesi, ed è stato comunque un processo di maturazione profonda, di cui la ringrazio di essere stato parte di questo processo.
4: È stato un piacere anche per me, spero che l'esperienza in un modo o nell'altro possa continuare, e spero che i detenuti di cui ci siamo serviti per comprendere bene come si diventa delinquenti e come si può diventare cittadini possano continuare a darci il loro contributo, e magari addirittura darlo a chi poi ha la facoltà di decidere.
1: Grazie a tutti voi di essere stati, di averci seguiti in questi mesi. Noi naturalmente ci ritroveremo, mi auguro, a settembre. Buone vacanze per chi avrà modo di poterle fare. Grazie a tutti. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm e anche su www.trasgressione.net. Grazie a tutti e arrivederci.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast. Il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast. In DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi parliamo del delitto di Giacomo Matteotti. Ma per arrivare ai giorni del suo assassinio dobbiamo indagare nella storia italiana dei primi del Novecento. Quello che esce dal primo conflitto mondiale è un paese esaltato dalla vittoria, ma sempre più povero e lacerato. Nel 1918 gli italiani sono 38 milioni, in prevalenza sono donne vedove a causa dei numerosi uomini morti sui fronti di guerra, vecchi e bambini. Ci sono 8 milioni di nuclei familiari con una media di 4 componenti ciascuno. Le aspettative di vita, pensate, si attestano intorno ai 40 anni. Aumentano i matrimoni. Oltre 77.000 persone sono già espatriate in paesi est-europei, Stati Uniti, Argentina, Venezuela, Brasile, nella prima grande ondata di immigrazione italiana. In pochi fuggono dal nostro paese per andare a vivere nei paesi europei. Il 16,2% degli italiani è analfabeta. Gli occupati sono 18 milioni, lavorano in gran parte nell'agricoltura e nell'industria. La Lombardia resta la regione più operosa dove sono concentrate le più importanti fabbriche del paese. Aumenta a dismisura il debito pubblico, si registra un deficit della bilancia dei pagamenti, crolla il valore della lira, si mette in moto l'inflazione, i salari scendono e perdono il potere d'acquisto, peggiorano le condizioni di vita della classe operaia e dei contadini. Un chilo di pane costa 1,41 lire, la pasta 2,13, il riso 2,04, la carne 12,94, lo zucchero 6,24, il caffè 23,68 lire. C'è chi chiede un rinnovamento interno, un vento nuovo di cambiamento, con uomini politici capaci di attuare riforme strutturali e un generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari. C'è chi sfrutta i sentimenti nazionalistici già esasperati dalla disfatta della battaglia di Caporetto. Soprattutto l'Italia è un paese che sconta il peso durissimo della prima guerra mondiale. 689.000 morti, 1.050.000 i mutilati e i feriti. La presa del fascismo è ormai alle porte. Il 23 marzo 1919 a Milano nascono i fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 sconvolgono l'assetto politico precedente. Per la prima volta viene applicata la legge elettorale proporzionale. Il Partito Socialista Italiano conquista 156 seggi, 1.834.000 voti, mentre al Partito Popolare vanno soltanto 100 seggi. I liberali vengono fortemente ridimensionati. Il vento del cambiamento socialista spira soprattutto dal nord, da Lombardia e Piemonte, le regioni in prevalenza operaie. Gli ex combattenti della Grande Guerra, riuniti in associazioni, rivendicano la difesa del prestigio internazionale italiano, la conquista di importanti riforme politiche e sociali. Pochi di loro aderiscono ai fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Ma l'assoluta indifferenza dei socialisti ai loro problemi li spingerà sempre più a destra tra le braccia del nascente fascismo. Nei primi mesi del 1920, in pieno biennio rosso, si susseguono mobilitazioni contadine, tumulti annonari, manifestazioni operai, occupazioni di terreni e fabbriche, tentativi di autogestione, violenze, 2.000 scioperi, 2.300.000 scioperanti. Nel settembre dello stesso anno, gli operai metallurgici della FIOM bloccano le grandi aziende del nord. Nel sud anche i lavoratori agricoli occupano i campi. L'ala massimalista del Partito Socialista sogna apertamente una rivoluzione armata sullo stile di quella bolscevica dell'ottobre del 1917. Nelle elezioni amministrative del 1920 i socialisti avanzano ancora e raggiungono la maggioranza in oltre 2.000 comuni e 26 consigli provinciali. La borghesia imprenditoriale, i latifondisti, la vecchia aristocrazia conservatrice, i nazionalisti sono preoccupati e spaventati dalla crescente avanzata socialista e guardano con maggiore simpatia i primi vagiti del movimento fascista. In questa situazione a dir poco esplosiva, le squadre d'azione di Benito Mussolini dilagano in tutto il paese, aiutate dall'indifferenza del popolo italiano e dalle ingenti sovvenzioni dirette di buona parte dell'imprenditoria italiana. Almeno 600 morti solo nel 1921, 3.000 nel biennio 1921-1922. Dal luglio del 21 i fascisti cambiano tattica e passano all'azione su larga scala. Nel loro gergo militare si dice ferrarizzare, perché gli squadristi invadono città importanti come Ferrara, Ravenna, Treviso, occupano piccoli e grandi paesi, sedi di prefetture, comuni, sindacati, associazioni imprenditoriali. La tensione è alle stelle, si registrano decine di morti negli scontri tra fascisti e gruppi di sinistra. Nell'agosto del 1921 i socialisti propongono un patto di pacificazione che però viene respinto dai fascisti dopo numerose manifestazioni di piazze adunate oceaniche. È il volto duro, arrogante e violento dello squadismo si ripresenta puntuale nel novembre del 1921, quando le camicie nere convergono a Roma per il congresso che sancisce la trasformazione dei fasci italiani di combattimento nel Partito Nazionale Fascista e organizzano la rappresaglia armata contro i quartieri popolari e di sinistra. Nel febbraio 1922 nasce l'Alleanza del Lavoro, un ampio fronte sindacale dei partiti antifascisti osteggiata dalla corrente vicina ad Amedeo Bordiga, a quel tempo maggioritaria all'interno del Partito Comunista d'Italia, ma sostenuta da Antonio Gramsci. Il 31 luglio del 1922 l'Alleanza del Lavoro proclama uno sciopero generale e nazionale in difesa delle libertà politiche e sindacali, il cosiddetto sciopero legalitario. Contro la mobilitazione dei lavoratori e dei contadini si scatena però la vendetta delle squadre fasciste lungo tutta la penisola. Il 3 agosto del 22 l'Alleanza del Lavoro sospende lo sciopero, ma le aggressioni proseguono senza sosta in tutta Italia. A Parma invece accade una vera e propria rivolta antifascista, la stessa già messa in campo nei mesi passati dagli arditi del popolo a Roma, Viterbo, Civitavecchia e Sarzana. A livello nazionale lo sciopero si esaurisce, ma Parma resiste. Purtroppo non basta, perché il destino è già segnato. Il 28 ottobre 1922 migliaia di fascisti si dirigono su Roma rivendicando dal re Vittorio Emanuele III il potere sul Regno d'Italia. La marcia su Roma ottiene il suo obiettivo. Alla fine il re conferisce a Benito Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo che entra in carico il 30 ottobre 1922. Inizia in tutta Italia la parabola ascendente del fascismo. Il 16 novembre del 22 Benito Mussolini si presenta alla Camera dei Deputati e tiene il suo primo discorso da Presidente del Consiglio.
4: E a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare l'accaduto, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato come deputato alla Camera, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre del 1922.
5: Potevo fare in quest'aula sorda e grigia un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascista. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, non ho.
3: 6 aprile 1924 si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende in realtà il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. È una legge truffa. La campagna elettorale si svolge in mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, 275 di loro sono fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria e ancora democratici di opposizione, liberali, repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna, dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Siamo a Roma del 30 maggio 1924. Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati contesta duramente la validità delle elezioni politiche.
6: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
7: È una provocazione!
6: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
7: anche di più,
6: non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi, se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto a responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
8: Erano i Balilla.
6: È vero, onorevole Farinacci. In molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
8: Per voi hanno votato solo i disertori.
9: Sì, in guerra dove eravate?
8: Imboscati.
6: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile!
10: Contano!
6: Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dall'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate.
7: Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti.
6: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
7: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
6: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
7: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
6: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun

0: ragione, non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi.
1: Bravo!
0: Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
2: Dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. Alla Camera dei Deputati, tra il pubblico, c'è anche il giovane Giorgio Amendola, che in tempi poi repubblicani diventerà un importante dirigente del Partito Comunista.
3: Ma io avevo allora 17 anni, ero un cattivo studente liceale, avevo già una grande passione politica ed ero ficcato nella tribuna delle famiglie durante tutta quella discussione, in una posizione che mio padre non mi vedesse perché non voleva. Quindi ho ascoltato il discorso di Matteotti del 30 maggio, discorso pronunciato da Matteotti in mezzo a una continua, tumultuosa ostilità che arrivava a forme aggressive e volgari, e a questa violenza esercitata contro Matteotti partecipava direttamente anche Mussolini, che lo interruppe più volte, e Matteotti continuò con coraggio il suo discorso, con calma, accerchiato, quasi protetto dalla pattuglia dell'opposizione. E ho ricordato più volte l'impressione che ebbi a un certo punto di uno scatto di insofferenza di Mussolini, che vidi rivolgersi a un suo vicino, non so adesso chi fosse, con un'aria di con un gesto volgare, plateale, come se ormai avesse Matteotti superato non so quale limite. Dice: ma cosa si aspetta? E il gesto di: ma cosa aspettate a fare la prima lezione? Probabilmente, forse in quel momento è partito l'ordine di quella che è stata poi il sequestro, la lezione, poi è diventato vice assassino. Non voglio entrare nella dinamica del delitto, però ecco, questa impressione mi è sempre rimasta, di aver visto quel gesto di insofferenza di Mussolini, questa sua volgarità e violenza.
2: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'omicidio di Giacomo Matteotti.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 12 e 19 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
2: Dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la dura repressione dei fascisti. In quelle ore il duce Benito Mussolini ordina ad uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene puntualmente sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno

0: 24. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio Del Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther De Rasmi, diffonde perfino alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini, Roma 55 12 169. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Benito Mussolini è preoccupato, teme che vengano svelati i collegamenti tra Amerigo Dumini, Filippo Filippelli e Cesare Rossi, suo collaboratore ed ideatore della cosiddetta CECA, organizzazione segreta creata per colpire gli oppositori al regime, soprattutto all'estero. Il Duce si presenta davanti alla Camera dei Deputati e descrive a quel punto in modo generico le indagini per ritrovare Giacomo Matteotti. Il suo discorso e la sua ricostruzione non convincono l'opposizione, che nonostante le terne divisioni programma l'astensione dei lavori parlamentari e si riunisce per la prima volta sull'Aventino a Roma in segno di protesta contro il governo. L'iniziativa viene immediatamente neutralizzata dal Duce, che chiude i lavori della Camera fino a tempo indeterminato. Subito dopo ordina l'arresto di Amerigo Dumini, chiede e ottiene le dimissioni del capo della polizia Emilio De Bono e allontana Cesare Rossi. In quegli stessi giorni viene ritrovata l'automobile utilizzata per il rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti. Si apre così l'istruttoria del magistrato Mauro Del Giudice, affiancato da Umberto Tancredi, su indicazione del procuratore generale Vincenzo Crisafulli. Nel paese si alzano sempre più le voci contrarie al fascismo. Antonio Gramsci auspica una sollevazione popolare, ma il suo progetto viene contrastato dal socialista Filippo Turati. Scioperi e manifestazioni si susseguono praticamente ovunque. L'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Matteotti è ora una svolta. Filippelli accusa formalmente Dumini di aver eliminato Matteotti. La magistratura spicca mandati di cattura contro Giovanni Marinelli e Cesare Rossi, che si costituisce e consegna a Mauro Del Giudice un lungo memoriale in cui accusa apertamente Mussolini del delitto. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano, dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non quella penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti, ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le camere. Ora il fascismo diventa praticamente regime.
1: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una CECA. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, Fuori il palo, fuori la corda! Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
0: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche 4 falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni. Chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti Aventiniano. Mai il fascismo colpisce praticamente ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia il 15 febbraio 1926, in seguito a scompensi derivati dalle violenze. A Cannes, in Francia, il 17 aprile del 26, si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Nievole, in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e poi tradotto nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione, durissima e pianificata con grande cura dei particolari, e poi giustificata così da Benito Mussolini nel cosiddetto discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Dice Mussolini: è tempo di dire che la polizia non va soltanto rispettata, ma onorata. È tempo di dire che l'uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha sentito il bisogno dell'ordine. In un certo senso si può dire che il poliziotto ha preceduto nella storia il professore. Io devo assumermi il compito di governare la nazione italiana ancora da 10-15 anni, è necessario, perché non è ancora nato il mio successore. Nel 1927, in un anonimo negozio vinicolo, nasce a Milano, in via Sant'Orsola 3, il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione, Vigilanza, Repressione e Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi generalmente di copertura. Sono attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Pensate, solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali, dal 1926 al 1936, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere.

0: E allora, mettiamo in fila i fatti e riepiloghiamo il nastro. 1924-2024, 100 anni fa, 10 giugno del 24. Il deputato socialista Giacomo Matteotti viene sequestrato, torturato, ucciso da un comando fascista capeggiato dallo squadrista Amerigo Dumini su ordine diretto di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti viene rinvenuto circa due mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto del 24. Tre anni prima, nel 21, Matteotti pubblica l'inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, in cui denuncia per la prima volta le violenze delle squadre d'azione fasciste durante la campagna elettorale delle elezioni del 21. Nell'ottobre del 22 Matteotti viene espulso dal Partito Socialista Italiano insieme alla corrente riformista legata a Filippo Turati. I fuoriusciti fondano il nuovo Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti diviene segretario. Pochi mesi dopo l'omicidio di Matteotti, il 3 gennaio del 25, davanti alla Camera dei Deputati, Benito Mussolini si assume pubblicamente la responsabilità politica, morale e storica del clima nel quale l'assassinio si era verificato. Nel 26, in pochi giorni, vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, comminate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti aventiniani. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali sono condannati quasi 3.000 persone a quasi 15.000 anni di carcere. Dopo Matteotti, la violenza fascista colpisce i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Pietro Gobetti, Giovanni Amendola, porta alla morte Antonio Gramsci, arrestato l'8 novembre del 26. Matteotti viene lasciato solo in quella primavera del 24, di 100 anni fa, e il suo sacrificio resta ancora una testimonianza importante, l'eredità di un uomo libero che per primo aveva visto montare nel paese un clima terribile di odio, di violenza, di sopraffazione, nato anche dall'indifferenza di larga parte del popolo italiano, dal sostegno di imprenditori, latifondisti, consorterie e da moltissimi comitati d'affari. Ecco perché oggi, al lato oscuro della verità, abbiamo ricordato Giacomo Matteotti, 100 anni dopo la sua uccisione, perché è il passato che non passa mai, anche 100 anni dopo.
1: Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge, fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, rovinate quella che è la intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Molto danno avevano fatto le dominazioni straniere, ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicare la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.com.

0: Sono le 15.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo delle guerre del fascismo nella prima parte del secolo breve, il Novecento. Con la chiamata alle armi del 2 ottobre 1935 e l'attacco del giorno successivo contro l'Etiopia, Benito Mussolini avvia la prima guerra fascista d'aggressione da parte di un paese europeo. Il fascismo organizza un conflitto coloniale su vasta scala, con una ricchezza di mezzi notevoli in termini numerici e quantitativi: 464.000 soldati italiani, 60.000 ascari eritrei, 30.000 dubat somali, 8.000 ascari libici. Gli etiopi schierano invece un contingente di 350.000 uomini. La spedizione ottiene in Italia un consenso generale assoluto da parte della popolazione. Ma attenzione, l'Etiopia è un paese sovrano, fa parte dal 1929 della Società delle Nazioni, l'organismo sovranazionale precursore dell'ONU, fondato dopo la Prima Guerra Mondiale proprio per scongiurare futuri conflitti armati tra gli Stati membri. Con la Liberia, l'Etiopia è l'unico paese africano a non essere mai stato colonizzato da un paese europeo. Così l'opinione pubblica mondiale si schiera contro l'Italia, condannata dalla Società delle Nazioni attraverso sanzioni durissime che restano nei fatti solo sulla carta, nonostante 52 stati si dichiarano apertamente contro Benito Mussolini. Per le ingenti spese che lo Stato fascista deve affrontare nella campagna etiopica, il 18 dicembre 1935 viene indetta la giornata della fede o dell'oro, il giorno in cui tutti sono costretti a donare la propria fede e altri ori personali. Il duce ritira dal campo di battaglia il generale Emilio De Bono e lo sostituisce con il generale Pietro Badoglio, mentre Rodolfo Graziani comanda il fronte sud. Nel marzo 1936 la resistenza abissina viene piegata. Il 3 maggio 1936 il Negus abbandona l'Etiopia e si trasferisce in Palestina. Il 5 maggio del 1936 gli italiani occupano Addis Abeba, ponendo fine alla guerra di Etiopia. In 7 mesi di conflitto Mussolini si serve anche di armi chimiche, bombe aeree, proiettili d'artiglieria caricati a Iprite e Assine vengono impiegati dal generale Rodolfo Graziani nel settore dell'Ogaden e del Giuba. Dopo la proclamazione dell'impero iniziano 5 anni segnati da una sistematica politica di terrore e di pulizia etnica nel tentativo di creare nel paese occupato uno spazio vitale naturale per gli italiani. Durante la repressione della popolazione etiope, civili, militari e squadristi fascisti italiani commettono crimini atroci, esecuzioni sommarie di ostaggi, di soldati ormai arresi e rappresaglie contro la popolazione inerme, distruzione di interi villaggi, deportazione selettiva nei campi di concentramento in Etiopia, Eritrea, Somalia e in località di confine in Italia. Sentiamo qui la voce di Rodolfo Graziani, ma in un discorso successivo. Siamo nel 1943.
4: Il governo germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà Orso Ansia, che il Comando Supremo Germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con l'aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione.
3: Soltanto nel pogrom di Addis Abeba, messo in atto da civili e squadristi italiani tra il 19 e il 21 febbraio del 1937, vengono trucidati tra i 6.000 e i 30.000 etiopi. In totale le vittime sono stimate tra le 400.000 e 1 milione. La cifra precisa, pensate, non esiste ancora oggi. Dopo l'occupazione, il governo dell'imperatore Selassie chiede all'ONU di istituire una sorta di Norimberga africana, accusando 911 italiani di crimini contro l'umanità. Le imputazioni sono quelle più gravi: terrorismo sistematico, omicidio volontario, tortura, deportazione, internamento di civili, saccheggio e distruzione volontaria, bombardamento deliberato di ospedali della Croce Rossa e ancora utilizzo di armi di distruzione di massa proibite come i gas asfissianti. Negli anni della Guerra Fredda i governi statunitense e britannico agiscono per ragioni di geopolitica e di mera solidarietà tra gli stati colonizzatori, proteggendo i criminali di guerra italiani. Ancora oggi in Italia non esiste una coscienza civile diffusa sul terrore fascista in Etiopia. Hijaba Shego è una scrittrice che conosce bene i crimini di Graziani e del fascismo in Etiopia.
0: Lì vicino alla stazione Termini, la piazza della stazione, è dedicata ai 500 morti a Dogal in quella battaglia. Ed è tutto così, la toponomastica. A Roma esiste il quartiere africano, via Chismaio, viale Somalia, viale Libia. Non si chiamano così a caso, si chiamano così perché ci sono state le colonie italiane. C'è un rimosso coloniale, è uno dei grandi rimossi storici della storia italiana, perché in colonia, in Eritrea, Libia e Somalia e poi 5 anni di occupazione in Etiopia, gli italiani hanno fatto qualsiasi tipo di nefandezza, dall'uso di gas a sevizie, violenze, stupri. E quando oggi arrivano in Italia eritrei e somali, il sistema Italia dovrebbe chiedere scusa a quelle persone.
3: La guerra del fascismo si trasferisce nella penisola iberica. La Spagna dei primi del Novecento è un paese con 24 milioni di abitanti, 12 milioni di analfabeti, 8 milioni di poveri, 2 milioni di spagnoli sono contadini senza terra, mentre solo 20.000 latifondisti posseggono la stragrande maggioranza della ricchezza. Il salario medio varia tra 1 e 3 pesetas al giorno. Un chilo di pane costa 1 pesetas. Negli anni 30 larga parte dei lavoratori si avvicina alle teorie dei movimenti socialisti e anarchici. Tra i ceti medi urbani si fanno largo i socialisti, i gruppi democratico-repubblicani e anticlericale. Il 30 gennaio del 1930 il re nomina capo del governo generale Dámaso Berenguer, su suggerimento del dittatore Miguel Primo de Rivera, autore del colpo di Stato di 7 anni prima. Berenguer intende distinguersi dal vecchio governo, tollera la rinascita dei sindacati e dei partiti, quindi subisce attacchi dall'esercito, ma anche dai repubblicani e dai socialisti. Il 17 agosto 1930 l'opposizione sigla il cosiddetto Patto di San Sebastián e poco dopo Berenguer si dimette. Si forma dunque un nuovo governo monarchico presieduto dall'ammiraglio Juan Batista Aznar. Il 12 aprile 1931 i repubblicani si aggiudicano le elezioni comunali e costringono il re Alfonso XII all'esilio. Il 14 aprile 1931 si forma un esecutivo socialista repubblicano sotto la guida di Niceto Alcalá Zamora. La Seconda Repubblica suscita una grande speranza perché promette l'avvio di una stagione di riforme. Il 28 giugno 1931 si tengono le elezioni per il nuovo Parlamento Costituente. Le sinistre trionfano, Manuel Aznara Diaz diviene il capo del governo, ma nel 1932 tornano le destre con un tentativo di golpe organizzato dal generale Sangiurio, comandante della Guardia Civile. Nel 1933 inizia la crisi della Seconda Repubblica perché le riforme costituzionali alienano le simpatie dei radicali e degli anarchici. E nel novembre del 33 le destre riprendono il potere con il radicale di centro Alejandro Leroux. Nel 1934 la Spagna è quindi in rivolta. Ad ottobre Luis Companys, presidente della Generalitat di Catalogna, proclama a Barcellona la Repubblica Catalana. Dal 6 all'8 di ottobre si scatena l'insurrezione dei minatori di carbone nelle Asturie, guidata da anarchici socialisti, poi repressa dalle truppe marocchine del generale Francisco Franco con la distruzione di Oviedo, 1.500 morti, 3.000 feriti, 50.000 operai incarcerati. Dal 1935 il governo di destra viene travolto dagli scandali, dalla corruzione endemica, dai feroci contrasti interni alla coalizione. Si gira verso la svolta. Il 16 febbraio del 1936 la sinistra vince le elezioni in Spagna grazie alla prima esperienza politica del Frente Popular, la coalizione che tiene insieme repubblicani, moderati, socialisti, comunisti, trotschisti, cattolici baschi, autonomisti. Il Frente Popolare incassa ben 4.176.000 voti contro i 3.783.000 del Fronte Nazionale Controrivoluzionario, la coalizione di destra che comprende nazionalisti, monarchici, carlisti e la Confederazione Spagnola delle Destre Autonome di Gil Robles. Il fronte centrista guidato da Alejandro Leroux sparisce dalla scena politica spagnola. Il Partito Comunista Spagnolo di José Díaz e di Dolores Ibarruri, la passionaria, passa da 60.000 a 400.000 preferenze. Manuel Aznara Díaz è il primo presidente del Consiglio, in seguito diventerà presidente della Repubblica e sarà sostituito negli anni da Francisco Largo Caballero dal settembre del 36 al maggio del 37 e Juan Negrín maggio 37 aprile 1939. La vittoria del Frente Popular, 276 deputati su 473, crea forti aspettative tra i ceti meno abbienti, soprattutto operai e contadini, ma provoca la reazione indignata dei settori più conservatori della società spagnola, in particolare l'esercito e la Chiesa. Nei giorni successivi alla vittoria del Frente Popolare, i contadini occupano le terre dei latifondisti, i partiti di sinistra chiedono l'amnistia per i detenuti, in alcune città come Oviedo vengono spalancate le porte delle carceri. Nel paese si susseguono violenze di ogni tipo, estremisti assediano alcune chiese, scontri ripetuti si registrano tra gruppi di sinistra e militanti della Falange Spagnola che su ispirazione di José Antonio Primo de Rivera costituiscono un vero e proprio apparato illegale paramilitare del movimento. I membri della Comunione Tradizionalista, un gruppo monarchico di estrema destra, sono già sul piede di guerra a Pamplona e il generale di brigata Emilio Mola li convince ad insorgere con le forze armate contro il governo repubblicano nel luglio del 36 durante i giorni della festa popolare di San Firmino. Il golpe è dunque nell'aria da tempo. Il 12 luglio del 36 all'improvviso la situazione precipita. I falangisti uccidono l'ufficiale di polizia José de Castillo, membro dell'organizzazione Unione Militare Repubblicana Antifascista. Il giorno dopo il leader della destra, José Calvo Sotelo, viene assassinato da Fernando Condes della Guardia Civile. Il di luglio insorgono le truppe di stanza nel Marocco spagnolo. Radio Ceuta lancia il segnale, il cielo è senza nubi e il cosiddetto alziamento si estende praticamente in tutto il paese. Inizia così la guerra civile spagnola. Da una parte c'è il governo repubblicano legittimamente eletto dagli spagnoli, dall'altra ci sono le forze nazionaliste guidate da Francisco Franco e dai generali Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Lano, José Enrico Varela. Il 19 luglio del 36 Dolores Ibaruri smuove le coscienze del popolo spagnolo e dice: tutto il paese trema l'indignazione di fronte a questi banditi che vogliono affondare la Spagna democratica e popolare in un inferno di terrore e morte, ma no passaran, lo dirà tre volte, no passaran.
5: Precisamente en ese pueblo nuestro, sufrido y trabajador, es entre las capas más pobres y explotadas de mi Vizcaya natal, entre los trabajadores de las minas, donde aprendí a ser rebelde. Minero fue mi abuelo materno, muerto en un accidente del trabajo. Mineros fueron mis padres, porque mi madre también trabajó en la mina. Y mineros mis hermanos, y todos católicos y aucarlistas. Y nada de lo que afecta a los

0: A 26 anni, nel 1921, è tra i fondatori del Partito Comunista Spagnolo. E per la sua milizia nella lotta di emancipazione dei lavoratori e degli oppressi viene ripetutamente arrestata. Nel 1936, alla vigilia della guerra civile, è vicepresidente delle Cortes, il Parlamento spagnolo. Durante la guerra civile è in prima linea, dirigente della resistenza contro i generali ribelli capeggiati da Francisco Franco e sostenuti da Hitler e Mussolini. Dopo la sconfitta delle forze repubblicane nel 1939, continua indefessamente la lotta contro il regime falangista dall'estero, emigrando in Unione Sovietica, in America, in Francia.
1: Le forze nazionaliste pensano ad una guerra lampo da vincere in poche settimane, al massimo in un mese. Nei loro piani c'è l'immediata presa di Madrid e Barcellona e la conquista di buona parte delle città, ma non fanno i conti con la popolazione che invece si schiera subito a fianco del governo repubblicano. L'esercito popolare repubblicano è appoggiato dunque da operai, contadini, volontari, molti giovani dal 18 al 25 anni, nelle sue prime linee combattono gli uomini del Quinto Reggimento, comandanti nei mesi da Juan Modesto, Enrique Lister, Valentín González, Etelvino, Vega Martínez e Vittorio Vidali. L'esercito popolare sconfigge i franchisti a Madrid, Barcellona e in molti centri industriali del nord. I franchisti espugnano invece Navarra, Galizia, Nuova Castiglia e occupano le principali città dell'Andalusia come Cordova, Cadice, Siviglia. Benito Mussolini e Adolf Hitler, uniti nell'asse Roma-Berlino dell'ottobre del 1936, inviano in Spagna migliaia di militari tra esercito, aviazione, marina, tecnici, specialisti, navi da guerra, aerei sofisticati e armi di tutti i calibri. L'intervento dei due dittatori punta ad accerchiare la Francia e assicurarsi basi marittime e terrestri nel sud-ovest europeo per preparare la Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi sono 20.000, tra cui la Legione Condor. Almeno 60.000 sono gli italiani del corpo truppe volontarie, a cui si aggiungono volontari irlandesi, romeni, portoghesi, francesi, l'intera legione straniera spagnola che per prima si è ribellata contro il governo repubblicano. Formalmente, quello di Mussolini non è un intervento diretto, ma organizzato su basi volontarie. Non è invece così, perché le incursioni aeree fasciste e naziste, in particolare 750 velivoli impegnati tra bombardieri Savoia Marchetti 81, Caproni, Junker 52, permettono ai franchisti di marciare dritti su Madrid. Con i repubblicani spagnoli si schierano Polonia e Messico, ma le grandi democrazie come Francia e Inghilterra preferiscono non intervenire e tentare la trattativa con i dittatori. L'Unione Sovietica invece invia armi, consiglieri militari e organizza sul piano militare le cosiddette brigate internazionali guidate dal generale russo Emil Kleber. 59.000 uomini provenienti da 53 nazioni dei 5 continenti, 4.050 di loro sono italiani. Le brigate internazionali rappresentano dunque il primo fronte di guerra contro la dilagante avanzata del nazifascismo in Europa. Vi partecipano militanti e leader italiani come il socialista Pietro Nenni, i comunisti Palmiro Togliatti, Luigi Longo, l'azionista Carlo Rosselli, l'anarchico Camillo Berneri, il repubblicano Randolfo Pacciardi, il giovanissimo comunista italo-francese Giovanni Pesce. Lo scontro decisivo per le sorti della guerra civile spagnola avviene a Guadalajara. Dario Barontini Ilio, comandante a interim del battaglione Garibaldi, organizza la spedizione. Le truppe fasciste guidate dal generale Mario Roatta sono già in marcia da Saragozza a Madrid. Almeno 35.000 dei suoi uomini attaccano dalle 7 all'8 marzo del 37. Sono strutturati nelle divisioni Fiamme Nere, Dio lo vuole, Littorio, Penne Nere. L'avanzata della fanteria viene

0: preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Le poche forze repubblicane di stanza Mirabueno e Las Vegas resistono alla presenza fascista e contrattaccano ad Alaminos. I fascisti restano inchiodati sulle loro posizioni. La mattina del 9 marzo del 37 i repubblicani agguantano Almadones e nel pomeriggio si spingono fino a Brihuega, dove le strade dell'altipiano cominciano a scendere giù verso Guadalajara. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del Peter Bescapè, entreremo nel vivo dei conflitti del fascismo, come la guerra civile in Spagna.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 23 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi rimasti irrisolti. Oggi stiamo raccontando le guerre del fascismo. Sono dunque i mesi dove si avvertono forti scricchiolii tra le forze repubblicane in Spagna. Tra il 3 e l'8 maggio 1937, proprio nei giorni in cui la vittoria di Guadalajara crea euforia tra i combattenti antifranchisti, due diverse anime del fronte repubblicano si scontrano a Barcellona. Da una parte c'è la componente marxista, che prende ordini direttamente dall'Unione Sovietica di Stalin. Dall'altra ci sono i miliziani anarchici e i comunisti del Partito di Unificazione Marxista, POUM. È uno scontro fratricida all'interno della stessa guerra civile da parte antifascista. Unità della Guardia Civile, controllata dal Partito Comunista Spagnolo e del Partito Socialista Unificato della Catalogna, il PSUC, tentano di prendere il controllo della centrale telefonica fino a quel momento amministrata da lavoratori anarchici, che resistono e rispondono al fuoco. Per 5 giorni le strade di Barcellona sono costellate da durissimi scontri armati, poi sedati da 10.000 guardie d'assalto inviate dal governo repubblicano. Gli anarchici Camillo Berdieri, Francesco Barbieri vengono arrestati e uccisi dagli stalinisti del Partito Comunista Spagnolo. Lo scrittore George Orwell, militante del POUM, riesce a salvarsi di un soffio dalla morte.
5: Si vedeva che stavamo facendo una grande opera. Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna. Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento.
6: Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari, come Buenaventura Durruti.
7: Sagades junamel soldats, aquests, per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure, passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant per la victòria!
8: Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siétamo. Durruti, Miguel, Esplugas, Fantana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida.
6: Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile?
9: Oye, guapa, ¿te traigo una gallina? ¿Sí o no?
6: A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. Ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione che offende il loro egualitarismo a oltranza e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna.
10: Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali, che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate, l'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto.
0: La lotta intestina prosegue fino al 16 giugno 1937, quando il governo di Juan Negrín chiede e ottiene la messa al bando del POUM e l'incarcerazione del suo leader Andrés Nin, successivamente assassinato da emissari sovietici. A Huesca, in Aragona, 383 km a est di Madrid, la battaglia è difficile, ardua, praticamente impossibile. Le squadriglie dell'aviazione fascista e nazista martellano le postazioni repubblicane. Le contraeree riescono a colpire un aereo franchista, il pilota è italiano, riesce ad azionare il paracadute, ma prima di guadagnare terra viene colpito dalle mitragliatrici dei suoi stessi camerati che vogliono impedirgli i contatti con il nemico. Da notte tra il 24 e il 25 luglio del 38, le truppe del 15° Corpo d'Armata dell'Esercito Popolare Repubblicano iniziano la traversata del fiume Ebro. È l'ultima grande battaglia della guerra civile spagnola. Le truppe repubblicane guidate da Juan Modesto, un operaio comunista delle milizie antifasciste, operaie e contadine, passano l'Ebro e diversi punti e riescono a costruire due teste di ponte a Gandesa e Mequinenza. Dietro di loro ci sono i volontari italiani del Garibaldi. al comando di Alessandro Vaia, nome di battaglia Martino Martini, e i francesi del battaglione comune di Parigi. A quel punto inizia una terrificante scena di bombardamento a tappeto intorno all'Ebro. Gli ordigni degli aerei, dell'artiglieria franchista e fascista italiana sollevano un inferno di polvere, schegge, pietre. I garibaldini affrontano per settimane senza interruzioni bombardamenti aerei e attacchi della fanteria in una resistenza eroica sulla Sierra fino alla definitiva sconfitta. Intorno al fiume Ebro perde la vita la migliore gioventù antifascista italiana, dallo studente milanese Giovanni Boretti al meccanico istriano Domenico Grotan, all'operaio mantovano Aldo Lambrocchi, al mezzato pesarese Sesto Mencarelli, allo spezzino Ugo Muccini, al bolognese Amedeo Nerozzi, al calzolaio marchigiano Renato Riccioni. Intanto in Italia, il 18 settembre del 38, il regime fascista emana le prime leggi razziali contro gli ebrei e diventa praticamente complice dello sterminio pianificato di milioni di persone da parte del nazismo, la soluzione finale di Heinrich Himmler. Sono gli attimi in cui in Spagna le brigate internazionali si sciolgono su decisione del governo repubblicano e su pressione delle democrazie occidentali, secondo un piano presentato dal presidente Giovanni Green il 21 settembre del 38 alla Società delle Nazioni. La disfatta delle truppe repubblicane è ormai imminente e il 28 ottobre del 38 i volontari antifascisti sfilano lungo la Diagonale di Barcellona. È il triste epilogo della storia delle brigate internazionali che lasciano la Spagna dagli applausi della folla, lanci di fiori, abbracci, pianti, comizi di Luigi Longo e José Díaz e un discorso straordinario concitato di Dolores Ibárruri. I franchisti sferrano attacchi decisivi contro le province basche, le Asturie, l'Aragona, riescono a dividere in due la Catalogna. Le forze repubblicane non possono più contrastare l'avanzata dei franchisti. I treni carichi di artiglieria pesante destinati ai miliziani sono bloccati da settimane nelle stazioni francesi. Francisco Franco utilizza la tattica militare di matrice terroristica già sperimentata in passato, la punizione severa dei nemici delle popolazioni accusate di appoggiare gli antifascisti. Il 26 gennaio del 39 le truppe fasciste e naziste sfilano vittoriose per le strade di Barcellona. È la fine della guerra civile spagnola. Il bilancio generale alla fine è drammatico. 1,4 milioni di morti, 500.000 case distrutte, 183 città gravemente devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia, dell'occupazione dell'Albania. Il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito.
11: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnate dal destino, fatte del cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è che l'onore, gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero accesso all'oceano. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace della giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Subito dopo Mussolini attacca la Grecia infilandosi in un tunnel bellico senza alcuno sbocco, in conflitti sempre più costosi e fallimentari sul piano militare come quelli in Libia, Tunisia, Africa orientale e Russia, mentre il suo popolo patisce freddo, miseria, fame, morti nei mesi in cui i bombardamenti delle forze anglo-americane distruggono le città e il patrimonio artistico e culturale del paese viene saccheggiato dai nazisti. Siamo nel luglio 1941. Accanto ai tedeschi e contro i sovietici, Mussolini invia il corpo di spedizione italiano in Russia, 58.800 soldati, 2.900 ufficiali che si portano dietro pezzi di artiglieria da campagna, anticarro, contraerei, automezzi di ogni tipo. Viene schierato nell'Ucraina meridionale alle dipendenze dei tedeschi. Nel luglio del 1942 diventa parte dell'Armir, l'armata italiana in Russia. Già a settembre dello stesso anno lo sforzo militare del regime fascista è impressionante. 230.000 uomini, 150.000 schierati in prima linea contro i sovietici accanto ai nazisti. L'Armir viene destinata alla protezione del fianco sinistro delle truppe impegnate nella cosiddetta battaglia di Stalingrado. Tra novembre e dicembre del 1942 l'Armata Rossa lancia una potente offensiva contro italiani, tedeschi, rumeni e ungheresi. I sovietici impiegano truppe corazzate, sfondano le linee italiane e annientano la fanteria. Dal gennaio del 1943 inizia la lunga, dolorosa e umiliante ritirata dell'Armir. I soldati lasciano i luoghi di battaglia e si avviano alla lunga marcia tra temperature impossibili, bufere e vento, incursioni frontali dei sovietici e dei partigiani nelle retrovie. Dei 58.000 alpini partiti ne tornano solo 11.000, 25.000 vengono uccise sulle rive del Don, 60.000 muoiono nei campi di prigionia. La testimonianza di Mario Arrigoni Sterna, raccolta da Alessandro Blasetti, e la musica di Massimo Priviero concludono la puntata di oggi.
12: Pochi giorni prima il re ci aveva passato la rivista a pieno entusiasmo, i fiori che cadevano dalle finestre, e siamo partiti una mattina, poi che proprio una mattina di luglio il sole che splendeva alto, e ti puoi immaginare, no? Parecchie ragazze erano venute a salutarci, e mi ricordo c'era Bona, un alpino, un pezzo di alpino delle montagne lì del Bergamasco, non si era messo lì sul vagone col petto sbottonato, lì aperto, col fiasco di vino in mano, cantava, ricordi quelle sere passate al Valentino, addio Tota, Cerea, Cerea Madamì. E c'erano gli alpini sul treno che cantavano, che sembrava che, ma che, una sagra era, non si andava in guerra. Le trombe che suonavano, i fiori, il vino che si era reso allegri, ti puoi immaginare le osterie di Torino, cosa è successo quella notte, no? Vino e liti che correvano a destra e a sinistra, e mangiare, si poteva, eravamo in tempo di guerra, ma gli alpini si arrangiavano, no? Chi andava a rubare una gallina, chi aveva portato il salame da casa, era naia, no? Naia. Sicché mi ricordo proprio il treno che siamo passati e attraversato tutta l'Alta Italia, no? Quando siamo arrivati a Brescia, e c'erano lì tutte le spose di questi alpini che avevano sposato, i ragazzi che avevano fidanzato, le madri, i fratelli. Gli alpini erano tutti allegri, volevano dare anche coraggio a queste donne, ma su, non è niente, ritorneremo presto, cosa volete che sia, andiamo in Russia, arriviamo lì, è finito tutto. E dalla mattina che si combatteva da Isba a Isba, all'assalto della baionetta così contro i russi che non ci volevano lasciar passare perché dicevano che era la trappola della Tridentina quella. E invece poi siamo riusciti a sfondare. A un certo momento nella tregua del combattimento, io ero proprio dentro nel cuore del paese, vicino alla chiesa, siamo accorti di aver fame. E Antonelli mi dice, Rigoni, vai un po' a cercare da mangiare in qualche parte. Mi guardo attorno e vedo un'isba poco lontano, quel cammino che fumava. Se il cammino fuma ci sarà della gente. Se c'è della gente ci sarà anche da mangiare, penso, no? Antonelli dice, vado lì a cercare da mangiare. Mi alzo in piedi, faccio la corsa, attraverso la strada, entro. Rimango lì sulla porta. Come impietrito. Attorno al tavolo c'erano dei soldati russi. Soldati russi che mangiavano. C'era lì anche dei bambini e una donna. Mi guardano, impietriti con i cucchiai proprio sospesi così, a mezz'aria. Nell'angolo avevano i mitra, le loro armi. Poi così a un tratto dico, datemi da mangiare. E una donna che era lì prende una tazza di legno da zeppiera comune, prende due mestoli di zuppa di latte miglio e me li porge. Kushai, mi dice, mangia. Ogni tanto alzavo gli occhi dalla zuppa e guardavo i soldati, guardavo i bambini. E anche loro guardavano me, immobili, fermi. Nessuno diceva niente, solo il rumore del cucchiaio c'era. Finito di mangiare, la donna mi riprese la ciotola e mi accompagnò all'uscita dell'isba. Nell'atrio c'era un favo di miele e così, alzando gli occhi, mi ricordai, vedendo il favo di miele, di Antonelli che aspettava qualcosa da mangiare pure lui. E feci cenno alla donna che mi desse un po' di miele per portare Antonelli. La donna staccò il favo e me lo diede tutto. Attraversai di corso la strada e andai dove era l'arma, con Antonelli in postazione. Tu mangia. Lui prese il favo di miele, poi mi guardò. Che? Come che ho? Sei così stralunato, mi sembri così strano. E niente. Come niente? Che hai lì? E niente. E lì in quell'isba c'erano i russi.
13: Cosa?
12: Sì, i russi, i soldati russi.
13: E tu?
12: Io ho mangiato con loro. tutto qui.
13: Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera.

0: Massimo Priviero.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: alle 16:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre accanto a me il professor Iuri Aparo, buonasera.
3: Buonasera.
2: E buonasera anche ad Antonio Tango che è tornato a trovarci. Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione, benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, in questo sabato sera parleremo di tante cose. Siccome sono molte le tematiche che vogliamo trattare, cominciamo. Io voglio partire subito con te, Antonio. La domanda più importante è innanzitutto quando si parla di carcere. Tu, come dire, l'hai frequentato lungamente, no? Ecco, che cosa sarebbe importante fare, a tuo giudizio, all'interno delle carceri per permettere una reale riabilitazione del detenuto? Tu che hai avuto in qualche modo la fortuna, incontrando il professor Aparo, il gruppo della trasgressione, di trovare uno sbocco, una via d'uscita e anche un lungo processo di coscienza con cui tu sei proprio cambiato come uomo.
4: Beh, quello che dovrebbe fare, secondo il mio umile giudizio, è quello che il detenuto agli occhi dell'istituzione, soprattutto degli agenti, di tutti, non deve essere una persona invisibile, una persona che l'importante è che tu non dai fastidio, non devi disturbare e stattene lì e basta, è come se tu non ci fossi. Ci vorrebbe, a mio parere, una forma di riconoscimento della persona che può aver sbagliato, può aver fatto qualsiasi cosa, però è sempre un essere umano. Se non lo si tratta da invisibile e se gli si riconosce un po' di riconoscerlo come persona, ma soprattutto non devono pretendere che tu non debba dare fastidio. Dovrebbero seguire i dettati dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbero incentivare a dare gli stimoli perché io potrei comprendere, il perché ho scelto un certo tipo
2: perché
4: di strada,
2: perché
4: sono così o perché odio tutti. E perché sono sempre arrabbiato con l'autorità, ma con chiunque. Se non comprendo questo e mi dicono solo di stare tranquillo, non si va da nessuna parte.
2: Ecco, professor Aparo, il gruppo della trasgressione, il ruolo che lei interpreta all'interno delle carceri è proprio questo, cioè quello di aiutare i detenuti con cui lei si relaziona a progressivamente diventare consapevoli delle ragioni per cui hanno intrapreso un percorso di devianza e come la riabilitazione può progressivamente porsi in essere fino a permettere a una persona di poter cambiare davvero, anche se ha commesso reati che nel caso di Antonio non sono stati reati gravi al punto di aver commesso omicidi, però lui insomma ha fatto rapine eccetera, quindi è una persona che comunque si è macchiata di danni alla collettività, ma che soprattutto ha compromesso la propria vita innanzitutto nel momento in cui è poi stato in carcere per 28 anni.
5: Ma anche in relazione a quello che ha detto prima Antonio, dal mio punto di vista quello che perseguo come obiettivo è di declinare in modo diverso la ribellione o la trasgressione, se si vuole. Cioè, un momento fa Antonio diceva: il carcere vuole che sostanzialmente non dai fastidio, che non disturbi. E col gruppo della trasgressione invece non è che esattamente si cerca di dare fastidio, tuttavia si cerca di dare spazio alla ribellione. Non so quanto possa risultare complesso questo concetto, ma comunque in definitiva colui che commette reati non pratica la ribellione nei confronti non so, del sistema, nei confronti della vita. Quello che commette reati semplicemente segue un certo cammino, che è quello indicato dai principi del consumo, della ricchezza e del potere, e quel cammino tuttavia lo segue facendo il delinquente, ok? Al gruppo della trasgressione il divertimento consiste nel ribellarsi, diciamo conoscendo se stessi e quindi dando spazio alle ragioni che il soggetto ha per ribellarsi.
2: Insomma, l'atto di
5: il silenzio, ma la voce, non l'obbedienza, ma la costruzione, il progetto con gli altri.
2: Quindi la vera trasgressione è la costruzione di un nuovo sé, nel momento in cui quella persona non ha avuto modo di poterselo costruire un sé ed è poi entrato nel mondo della devianza. Allora, a proposito di consapevolezza, oggi abbiamo un'altra ospite molto gradita. Siamo in collegamento con l'europarlamentare, l'onorevole Ilaria Salis. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
2: Allora, Ilaria Salis, la prima domanda che voglio porle innanzitutto è questa, cioè per quanto lei ha ricavato nella sua esperienza di deputato, cosa hanno secondo lei da imparare le carceri italiane da quelle del nord Europa e che cosa possono imparare ad evitare da quelle dove è stata lei?
1: Allora, io credo che prima sentivo parlare appunto del detenuto che non deve essere una persona invisibile. Ecco, prima di tutto io farei ancora un passo indietro: deve essere una persona, e purtroppo le condizioni in cui tanti detenuti si trovano anche in Italia sono condizioni disumanizzanti, perché il sovraffollamento, perché appunto l'idea stessa di una struttura concentrazionaria dove vengono messi tutti quelli che insomma da persone pericolose a persone che pericolose invece non sono, ecco, tutto questo di fatto è disumanizzante, e il fatto proprio che non vengano di non essere riconosciuti come persone inibisce qualsiasi percorso riabilitativo, e quella sarebbe la vera funzione della pena, appunto la riabilitazione, la rieducazione, e far sì che quando appunto le persone escono dopo un percorso lì dentro non siano più nelle condizioni di commettere reati nuovamente. Ecco, in Italia invece la recidiva arriva al 70%.
2: Ecco, a questo proposito, io so che ho letto che lei ha fatto parecchie visite in Italia all'interno delle carceri. Quali sono le condizioni che lei ha trovato all'interno delle carceri italiane?
1: Allora, prima di tutto sovraffollamento. Sovraffollamento ovviamente limita l'accesso a percorsi come percorsi lavorativi, a percorsi di formazione professionale, a tutto quello che ti dà proprio le condizioni materiali appunto per non commettere nuovamente reati, no? Perché se appunto ci sono delle attività programmate per 500 detenuti, in quel carcere lì invece ce ne sono 1000, mi sembra evidente che i detenuti non abbiano di fatto accesso ai percorsi. Ovviamente questo poi si ripercuote sul personale e fa sì che il numero dei detenuti cresca sempre, perché se un educatore ad esempio ha in carico più di 100 detenuti, come fa a fare le tempestivamente le relazioni ai tribunali di sorveglianza. Quindi anche quelli che avrebbero diritto di uscire perché hanno magari un fine pena basso, perché non hanno reati ostativi, di fatto non possono accedere alle misure alternative. Quindi diciamo che il carcere in qualche modo finisce sempre per replicarsi, cioè per generare altro carcere, per aumentare il numero dei detenuti, e questo è un circolo vizioso. E tornando un po' alle condizioni, spesso le carceri sono utilizzate come strutture di internamento per persone che avrebbero bisogno di cure, e mi riferisco in particolare a due categorie di persone. Uno sono le persone che hanno dipendenze, e dall'altra invece sono le persone che hanno disturbi psichiatrici. Quindi spesso le carceri, ma come anche i CPR, sono utilizzate di fatto come zone di internamento paramanicomiale, in cui diciamo chi entra con che sta bene magari sviluppa del disagio psichico stando lì dentro in quelle condizioni. Chi ha già un disagio psichico, comunque il carcere ammala e facilmente scivola proprio nella patologia. E non c'è nulla all'interno del nostro ordinamento che prevede qualcosa di diverso dal carcere per quelle persone che appunto sviluppano questo tipo di patologie, questo tipo di disturbi all'interno del carcere.
2: Senta, perché, appunto, onorevole, quando ha vissuto lei la detenzione? Lei l'ha vissuta innanzitutto in condizioni assurde, per quello che abbiamo purtroppo visto, ma le chiedo, subentra ad un certo punto un momento in cui si incrina la speranza nel futuro e la fiducia nell'istituzione? Perché io su questo poi la vorrei fare parlare un attimo col professor Aparo.
1: Ma allora, con la speranza, diciamo, è una lotta quotidiana, ecco. Poi per quanto riguarda le istituzioni, io credo che le istituzioni di fatto non è che siano qualcosa un'entità astratta, ma sono di fatto poi animate dalle persone che ci lavorano e dalle correnti politiche di queste persone, per cui non è che esiste lo Stato di per sé. E dipende tutto ovviamente da quello che è l'orientamento politico di chi ci lavora dentro, per cui, cioè, se da una parte ovviamente è molto provante stare in una situazione del genere, e dall'Ungheria di Orban non, a un certo punto non mi aspettavo neanche più niente, cioè, nonostante ho ritenuto opportuno denunciare tutto questo e fare una battaglia per i diritti che andasse che arrivasse anche all'estero, quindi fuori dall'Ungheria, e pensavo che questo fosse giusto per me, ma anche per tutti i detenuti e le detenute ungheresi.
2: A proposito, lei avrà incontrato, immagino, anche delle donne nelle carceri italiane.
1: Scusi, volevo solo aggiungere, ecco, poi questa battaglia per i diritti, ecco, poi che è iniziata lì mentre io ero detenuta, ma poi, ecco, la sto portando avanti anche all'interno delle istituzioni adesso.
2: E infatti è la ragione per cui io l'ho voluta qui, perché secondo me nessuno meglio di chi ha vissuto il carcere, ho accanto a me una persona in questo momento, Antonio Tango, nessuno meglio di un ex detenuto può raccontare con coscienza e consapevolezza che cosa significa stare detenuti dentro un carcere, a maggior ragione se poi, come nella sua condizione, questo è quello che ha indignato me, ma lo dico anche al professor Aparo, vedere una detenuta in questo caso con i ceppi alle gambe e alle mani, trattate come le immagini che nell'iconografia americana noi abbiamo visto nell'Ottocento, no? Ecco, è una cosa spaventosa, professore. Vorrei che lei però commentasse quello che ha detto l'onorevole Salis, perché l'onorevole alla fine ha centrato un punto, ha parlato di una speranza che non muore, ma anche di una difficoltà nel trasferire al di fuori del carcere la condizione che vivono le persone che sono detenute nelle nostre strutture.
5: La speranza non muore, ma cresce l'odio. In carcere, in effetti, ci si sente trascurati, disattesi, ignorati, e in aggiunta a questo il detenuto coglie nell'aria, lo sente che fondamentalmente a lui non si chiede nient'altro che di stare zitti, cioè di permettere alla macchina istituzionale di procedere, ok? Un uomo delinquente, non delinquente, creativo, qualsiasi cosa sia, un uomo non può tollerare che da lui ci si aspetti solo esclusivamente il silenzio. Se coglie che tutto quello che ci si aspetta da lui è il silenzio, quest'uomo orienterà la propria ribellione andando contro chi gli chiede di stare zitto. Per questo dicevo che al gruppo della trasgressione la ribellione invece viene orientata verso il progetto e la costruzione con altre persone.
2: Ecco, il tema è quello del costruire. Onorevole, un'ultima battuta con lei. Lei non è rimasta zitta e continua a parlare anche di questi temi, anche della condizione carceraria, che immagino sia ancora più difficile per una donna. Beh, volevo chiedere un'ultima battuta se lei ha avuto modo di poter discutere, ascoltare le istanze delle donne italiane che sono in questo momento detenute.
1: Sì, assolutamente. Io ho visitato anche strutture, insomma, dove c'è la sezione femminile, ho visitato anche una struttura proprio collocata all'interno del carcere per mamme con bambini. E quello che mi sento di dire è che il carcere comunque è una struttura essenzialmente concepita per gli uomini, dove le donne costituiscono un numero assolutamente residuale, insomma si parla generalmente intorno al 4 al 5%, e ci sono dei chiari indicatori che ci ricordano che appunto che il carcere non è pensato proprio per le donne. Ad esempio mi viene in mente quello, la norma introdotta con un pacchetto di sicurezza di 2 anni fa. Insomma, io già in Ungheria vedevo le donne incinte in carcere e dicevo: mamma mia, ma questo è proprio qualcosa di assolutamente disumano per il bambino, per tutto. E poi dopo che sono tornata, a poco tempo appunto era passato questo decreto sicurezza anche in Italia, che appunto aboliva il divieto del carcere per le donne incinte o le donne con bambini sotto un anno. E questo ci dà anche proprio l'idea di come il carcere sia qualcosa di pensato per gli uomini. Quindi oltre a tutti i livelli di oppressione che già esistono all'interno del carcere, c'è un livello di oppressione che è di classe sicuramente, per cui chi è più povero entra più facilmente, fa più fatica a uscire. C'è un livello di oppressione che è un livello di oppressione razziale, per cui la stessa cosa, appunto, se si è stranieri si finisce in carcere più facilmente e si esce più difficilmente, perché si entra più facilmente, ma banalmente perché appunto si occupa una posizione gioco forza magari più marginale, e poi si hanno anche meno strumenti legali, una rete
2: meno conoscenze. Cioè ovviamente un immigrato che poi finisca in carcere molto probabilmente ci finisce anche perché non conosce le leggi, perché è più facile naturalmente cooptare un immigrato e fargli sfruttarlo e metterlo in condizioni che sono già di sostanziale illegalità. Penso ai caporali che in Puglia sfruttano gli immigrati, li fanno lavorare 12 ore al giorno pagandoli 3 euro. È chiaro che quelle condizioni sono, la porta d'ingresso a una condizione che rischia poi di diventare deviante da parte dell'immigrato, che in una condizione di difficoltà è più incline poi a commettere reati e entra in un meccanismo più grande di lui.
1: Sì, ma banalmente anche è difficile capire di cosa ti stanno accusando e come difendersi se non si parla la lingua. Ecco, io aggiungerei appunto a questo livello anche una questione di oppressione di genere, perché normalmente, no, la donna è

0: un uomo che si trova in una situazione analoga. E quindi sì, ecco,
1: Allora,
0: quello.
1: onorevole, tenga conto che questa può considerarla casa sua. Quando vuole venire qua in trasmissione da noi, sarò felice di averla ospite,
0: Grazie
1: e così
0: mille.
1: possiamo approfondire ulteriormente. Grazie per essere stata con noi. Grazie
0: Grazie,
1: molte.
0: grazie.
1: Allora, prima di riprendere il dibattito, facciamo un attimo di pausa. Lo chiedo naturalmente al nostro regista. A Peter chiedo se possiamo mandare in onda una canzone che noi abbiamo scelto di Fabrizio De André, che si chiama Nella mia ora di libertà, un minuto, e poi rientriamo in studio.
2: Certo, bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

0: fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Vado da Antonio Tango. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto Ilaria Salis, no? Chiedo sì. a te innanzitutto se tu hai mai avuto modo di poter venire a contatto con donne che sono state detenute ascoltando la loro condizione. Ti è mai capitato? Perché Ilaria Salis ha detto il carcere è fatto a misura d'uomo. Penso a chi però, come te, rimanendoci dentro per così tanti anni, ha raccontato quante difficoltà ha trovato nello stare dentro il carcere.
2: Sì, diciamo che ho avuto l'opportunità di incontrare altre detenute quando ero a Opera negli anni 90, perché lì c'era anche il femminile, adesso dove c'è il 41. Però non ero, diciamo, nelle condizioni di come sono adesso. La mia condizione all'epoca era quella di delinquente accanito. Si parlava, però quello che realmente, come dice l'onorevole, è che loro hanno quasi una triplice difficoltà a confronto all'uomo, non doppia ma triplice, perché sono limitate in tutto, negli spazi, ma proprio in tutto.
1: Allora aspetta un attimo Antonio, prof, la condizione femminile, per quello che le è dato di sapere, effettivamente ha una incidenza in termini di difficoltà maggiore rispetto a quello dell'uomo, oppure da un punto di vista psicologico stiamo facendo, diciamo così, un ragionamento parziale o incompleto sulla difficoltà delle donne a vivere il carcere? Perché noi ci siamo effettivamente concentrati in questi mesi nel raccontare soprattutto la condizione maschile, ma c'è anche quella femminile.
3: C'è anche quella femminile, rispetto alla quale la prima osservazione, ma che riguarda un capitolo eclatante, è che le donne spesso finiscono in carcere quando hanno bambini piccoli, e il problema dei bambini piccoli o anche meno piccoli fa sì che il carcere non riguardi soltanto la detenuta ma anche il figlio.
1: Stabilire quindi di fare una legge che dica che comunque è giusto mettere le donne che commettono reati, che sono incinte, a metterle in carcere, lei come la valuta? Non da un punto di vista giuridico, non le chiedo di prendere una posizione politica, ma da un punto di vista psicologico.
3: Ritengo che per la donna e per il bambino

0: sostanzialmente il carcere non debba esserci, punto. In conseguenza di ciò, se dovessi chiedermi dunque cosa facciamo, a partire dal fatto che il carcere ritengo che sia assolutamente no, occorrerebbe creare una struttura che, in verità, ora che ci penso, potrebbe poi costituire un utile modello per rapportarsi anche agli uomini. Cosa intendo dire? Intendo dire che la donna, per le caratteristiche che ha, cioè essere madre, fondamentalmente ha bisogno di una struttura che favorisca la relazione e la crescita, e questo potrebbe poi riversarsi anche sugli uomini.
1: Pubblicità.
2: Sono le 17 e 25 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo vissuto una prima parte particolarmente intensa, perché forse per la prima volta al tema del carcere, della difficoltà del carcere, abbiamo aggiunto il tema della detenzione per le donne, e c'è stata questa proposta che ha fatto il professore, ha detto finalmente possiamo pensare di integrare un'idea di carcere in cui si creino spazi in cui le donne con i bambini, quando sono incinte o quando hanno già partorito, possano eventualmente maturare una condizione, professore, diversa da un punto di vista della relazione anche con
0: cioè,
1: il maschile.
0: Insomma, c'è stato un tempo in cui i bambini stavano in carcere, ma va da sé che un bambino che cresce in carcere, non ci possono essere dubbi, viene limitato, viene appesantito da questa condizione se i primi 3 anni di vita li vive in carcere. D'altra parte, il bambino non può essere separato dalla madre, quindi sostanzialmente ci si trova in una situazione che è comunque insostenibile. Pertanto si deve per forza tenere conto del fatto che il carcere non va bene per le donne. Vabbè, ma allora cosa va bene per le donne? E occorrerebbe pensarci con responsabilità. Se si vuole il mio contributo, lo do.
1: In separata sede,
0: prima che io muoia, perché ormai insomma siamo agli sgoccioli.
1: Lei ha 74 anni ancora, cioè, ce n'è. Voglio presentarvi, perché si è collegato con noi, Roberto Cannavò. Benvenuto, Roberto.
5: Grazie.
1: Allora, intanto lo presento al pubblico. Roberto Cannavò è un ex detenuto, è uno che ha fatto parte del gruppo della trasgressione per moltissimi anni. Adesso, Roberto, se non sbaglio, tu sei tornato a vivere a Catania, è corretto?
5: Giusto, vivo a Catania, sto lavorando qui, quindi, nel reparto frutta, diciamo.
1: Ecco, quindi ti sei, dopo un lungo lavoro fatto all'interno del gruppo della trasgressione, oggi hai rilanciato nella tua vita, lavori, hai una vita normale. Allora, la prima domanda che voglio farti è quanto incide sulla formazione di una nuova coscienza l'essere riconosciuti? Quanto ha inciso anche per te riconoscere il dolore provocato ai familiari di chi si è ucciso o di chi è stato eventualmente gravemente ferito? Perché tu, come dire, hai vissuto tutti e due i ruoli, cioè hai non solo commesso dei reati, ma sei stato anche vittima da bambino dell'omicidio di tuo padre. E questo credo che abbia inciso profondamente sul tuo essere persone e che tu abbia dovuto lavorare profondamente su di te per capire che cosa ti era successo quando tu eri ancora bambino.
5: Sì, io credo che l'uccisione di mio padre, viene facile dire che è stato il trampolino di lancio per la mia deviazione, per la mia devianza. Io credo che la mia devianza era già costruita da bambino, perché ho avuto tanti strappi adolescenziali che mi hanno portato, grazie al gruppo della Resistenza, ai lavori introspettivi che abbiamo fatto al tavolo del gruppo, ho riallacciato parte della mia adolescenza molto significativa, che mi permette a grandi linee di capire che gli strappi non provengono dall'omicidio di mio padre, o quantomeno solo dall'omicidio di mio padre, ma provengono da falsi miti, da guide sbagliate, da essere riconosciuto da persone nel contesto sociale dove vivevo io, che non mi hanno indirizzato verso la società, ma mi hanno indirizzato verso la delinquenza. Ciò non mi giustifico, ovviamente, non mi crea alibi, però riallacciare e cucire questi tipi di dolori che mi sono stati causati, e questa forma di bullismo che ho subito, che poi di conseguenza, come si dice in psicologia, cozione di pietre, l'ho fatto subire ad altre persone, questo poi mi ha portato a una grande riflessione, ma sempre, ripeto, grazie alle guide giuste.
1: Aspetta, Roberto, che voglio coinvolgere anche Antonio. Antonio, una delle cose che mi colpisce, anche ascoltando Roberto, è non soltanto la consapevolezza, ma qualcosa che ho trovato anche in te, questa... aver, come dire, fatto vostra aver fatto vostro l'insegnamento che è arrivato dal professor Aparo, perché anche le parole che usava Roberto, coazione a ripetere, significa voi l'avete proprio introiettato, avete introiettato una figura paterna che vi ha riconosciuto e che vi ha aiutato evidentemente a uscire da quella condizione di devianza dentro la quale voi siete stati per molti anni.
6: Non posso parlare per Roberto, ma penso che sia simile. Il discorso è che quando tu a 6 o 7 anni, 8 anni, sei talmente arrabbiato che non hai nessun punto di riferimento, che la tua identità te la costruisci in mano alla rabbia, all'arroganza, alla voglia di potere, poi quando comprendi di essere stato un burattino, che tutto quello che tu hai scelto non era perché l'hai scelto tu in te stesso con la mente, ma solo spinto dallo stato d'animo di rabbia, di rancore, di voler essere, di voler avere la rivincita sulla vita, a quel punto metti in discussione quello che tu sei, l'identità, e mettendolo in discussione te la devi ricostruire. Io adesso, quando ho passato i periodi che non sapevo se ero né carne né pesce, perché ricostruivo la mia identità, certe volte scappavo e lui mi veniva a prendere, perché nel male, ma avevo un'identità, ero una persona. Allora cosa succede? Che nel riformare l'identità, appunto perché d'ora in quel momento avevo la persona davanti che era per me una guida ed era credibile, più credibile della rabbia e del rancore che io provavo, mi sono costruito la mia identità con le basi che dalla guida e delle relazioni che avevo attorno incominciavo a costruire. Cioè io penso che come le ho costruite io, l'ha costruite Roberto, le hanno costruite tanti miei compagni, ma perché abbiamo dovuto ricostruire un'identità vera, perché quella che avevamo era solo falsa.
1: Allora, Roberto, tu hai fatto in tempo, hai frequentato il gruppo della trasgressione per anni, no? Allora, che cosa significa fare delle attività come il teatro, la musica, oppure studiare o imparare un lavoro in carcere? Insomma, il gruppo che cosa ti ha dato?
5: Allora, quando concerne il teatro, in qualche modo mi ha dato una piccola piattaforma per mettere in campo me stesso. Quindi io recitavo, ma recitavo in qualche modo me stesso, cercavo di ripulire me stesso senza che me ne rendevo conto. Quindi è limitato il teatro su questa forma. Il gruppo della trasgressione invece fa introspezioni molto profonde, solo che il fatto di mettere in campo le proprie fragilità, che non è facile, accettare il proprio fallimento, e che non è facile, dopo che tu ti sei costruita, come diceva Antonio, una falsa identità che la irrobustisce solo di cattiveria, di rabbia e di rancore, buttarla, demolirla, polverizzarla non è una cosa facile, ma riuscendoci, grazie sempre al gruppo, anche alle ragazze, ai ragazzi che venivano e vengono al gruppo, ti fa veramente costruire, non ricostruire dal mio punto di vista, costruire un'identità accettabile per la società. E questo ti permette anche di acquisire quella consapevolezza che prima non avevi o abortivi. Questa consapevolezza, per quanto mi riguarda, mi ha portato ad avere un rapporto di padre e figlio, perché visto che io ho due figli grandi, sono anche nonno, che oggi vivo con molta serenità. E il fatto di essere riconosciuto dalle mie figlie, nonostante il passato burrascoso che ho avuto, è una cosa bellissima. Quindi, ritornando anche al discorso del faceva il dottor Aparo, che poi sicuramente in separata sede farà molto più approfonditamente di me, a prescindere che una mamma può sbagliare, una donna può sbagliare, però la donna, a differenza dell'uomo, ha più senso della maternità. Quindi fare crescere un bambino dentro un cubicolo, dentro quattro mura, diciamo che non sono quelle domestiche ma sono quelle di una prigione, non credo che sia una cosa opportuna. Quindi è come se lo Stato se ne lavasse le mani e in qualche modo indirizzasse i bambini poi verso la delinquenza. Mi permetto di dire questa parola, ma i bambini devono crescere in una zona di comfort e una protezione dove veramente delle guide importanti, senza farli rivelare psicologicamente per la mancanza di mamma, le possono portare verso direzioni importanti.
1: Allora, Roberto, sentiamo cosa su questo ha da dire il professore.
0: Allora, in linea generale e anche in sintesi dico che il carcere nella tradizione autorizza il detenuto a odiare il mondo, il futuro, l'autorità, l'istituzione. Questo è il concetto generale. Sostanzialmente si viene messi in carcere per, diciamo così, confrontarsi con una modalità diversa di guardare il mondo, cioè una modalità che sia il contrario della modalità abusante. Uno finisce in casa perché commette reati. Il reato è un abuso, quindi vuol dire che andando in carcere dovrebbe imparare a rinunciare all'abuso per affermare se stesso. Viceversa, a causa del fatto che il carcere tradizionalmente, tranne situazioni rare, il carcere cosa fa? Tendenzialmente chiede al detenuto di stare zitto, di non disturbare e di permettere a quello che è il normale ciclo quotidiano dell'istituzione di andare avanti. Ma questo induce il detenuto a odiare, perché l'essere umano non vuole essere ridotto al silenzio, vuole essere aiutato a esprimersi, non a stare zitto. Ok? Boh, allora a partire da questo diventa facile dire che un carcere che possa funzionare è quello che aiuta il detenuto a individuare gli strumenti per esprimere, per mettere in parole quello che all'epoca dei reati non si riusciva a mettere in parole. Per certi versi potremmo dire che il reato è il surrogato o l'agito, per dirla in modo più complicata, che consegue al fatto che non si riesce a rappresentare le proprie aspirazioni.
1: Cioè, detto in termini psicologici e con il linguaggio comune, lei sta dicendo che molto spesso il reato che viene commesso da un soggetto che è entrato a far parte della devianza è in qualche modo la traduzione di un disagio non espresso e che trova una sua piena, compiuta declinazione attraverso il reato in sé. Questo sì. È.
0: Oggi sto più di una volta utilizzando il termine ribellione, con la quale ribellione non voglio invitare nessuno alla ribellione distruttiva, sto cercando di valorizzare quello che c'è dentro al concetto di ribellione. Cioè, colui che commette reati fondamentalmente è una persona che, a mio giudizio, ovviamente opinabile, ma a mio giudizio colui che commette reato è una persona che non sa organizzare la propria ribellione, cioè non sa far diventare la propria ribellione una idea condivisibile. Quindi, come dire, è una persona che scalpita, che fa casino in buona sostanza da solo, ok? Ma l'uomo non è fatto per stare da solo, quindi la ribellione deve diventare cultura. Il carcere non è concepito per fare diventare la ribellione cultura.
1: Aspetti, perché su questo mi aggancio per dire che quanto lei ha appena detto significa anche che ciò che lei e che voi fate all'interno del gruppo della trasgressione è quello di arrivare ad avere consapevolezza, far arrivare i detenuti ad avere consapevolezza delle proprie ferite da cui sono nati poi tratti che hanno prodotto la devianza. E allora, Roberto, ti faccio sentire lo chiedo anche alla nostra regia, un contributo tratto da un film. È un film del 1993, se non mi ricordo male, Philadelphia, dove i due protagonisti sono Denzel Washington, che interpreta la parte di un avvocato, Joe Miller, che in un processo interroga Tom Hanks, a sua volta anch'egli un avvocato che si chiama Andrew Beckett. E siccome Andrew Beckett si è ammalato di AIDS, gli chiede di mostrare le sue ferite, quelle che lui ha proprio sul suo fisico. E nel processo, quindi, Beckett, che è stato ricusato da uno studio legale in cui lui lavorava proprio per la sua malattia, in aula mostra le sue ferite. Allora, vi faccio sentire questi due minuti molto significativi proprio del momento in cui l'avvocato Denzel Washington, rivolgendosi all'avvocato Tom Hanks, gli chiede di fare vedere fisicamente le sue ferite al pubblico lì presente, perché simbolicamente rappresenta molto del lavoro che viene fatto con i detenuti nel gruppo della trasgressione.
7: Lei ha delle lesioni in qualunque parte del corpo in questo momento che assomiglino alla lesione che aveva sul viso poco prima del licenziamento?
8: Sì. Sul mio torace.
7: Sul torace. Col permesso della corte, vorrei chiedere ad Andrew di sbottonare la camicia in modo da consentire a ognuno di voi di avere un'idea di quello di cui stiamo parlando.
9: Obiezione. Vostro onore, influenzerebbe ingiustamente la giuria.
7: Vostro onore, se Andrew fosse costretto ad usare una sedia a rotelle per la sua malattia, la difesa gli chiederebbe di parcheggiarla fuori perché influenzerebbe ingiustamente la giuria. Andiamo, stiamo parlando di AIDS, parliamo di lesioni, vediamo di che cosa parliamo.
10: La corte acconsente. Signor Beckett, vuole aprire la sua camicia.
11: Mio Dio, che incubo. Se l'è cercata.
7: Può vedere le lesioni sul suo torace in questo specchio?
8: Sì.
7: Grazie.
1: Ecco, questa è la scena più significativa. Quando arriva a mostrare le ferite.
0: Io però ci tengo tantissimo per tutti, per i detenuti, per gli ascoltatori, a sottolineare questo. Che quando noi parliamo di ferite e di riflessione sulle ferite e sui conflitti, a me piace di più parlare di conflitti. Perché? Noi parliamo di riflessione sui conflitti perché l'obiettivo non è aiutare il detenuto a sentirsi vittima. perché a questo ci pensa già il carcere. Cioè, il carcere fa in modo che chi ha commesso reati si senta vittima dell'istituzione. Non è quello che cerca il gruppo della trasgressione. Il gruppo della trasgressione cerca di individuare un modo di interpretare i propri conflitti, conflitti conseguenti alle ferite, certo, ma dopo le ferite ci sono i conflitti. Il gruppo della trasgressione con Roberto Cannavò, con Antonio Tango, tenta di fare in modo che la persona sviluppi nei confronti dei propri conflitti e dei propri dolori una ribellione che non sia quella dell'abuso ai danni di terzi, così come loro da piccoli avevano subito gli abusi. Quindi sostanzialmente ci tengo moltissimo a specificare, ma anche per gli ascoltatori, che il gruppo della trasgressione non invita le persone a accarezzare il detenuto che ha sbagliato. Come dire, tu sei un povero pulcino bagnato che in conseguenza del fatto che è stato abbandonato si è messo ad ammazzare la gente. Non è questo che facciamo. Quello che facciamo è riconoscere che c'è stato un dolore, riconoscere che c'è stato un conflitto e riconoscere che a questo dolore, a questo conflitto sono state date delle risposte dove la ribellione, invece che far crescere la persona, la faceva affossare sempre di più.
1: Roberto, ci tengo in questo caso che sia tu a raccontarci quanto severo è il professor Aparo. Cioè, Aparo ha sempre detto: il carcere, per voi che avete commesso reati, è cosa buona e giusta, è stato un bene che ci sia stato. E Antonio ha portato anche la sua testimonianza dicendo: il carcere diventa comunque una esigenza. Vorrei una tua testimonianza e poi quella di Antonio.
5: Allora, io innanzitutto ho ascoltato le parole del dottor Aparo ed è questo quello che facciamo al gruppo, quindi che si è fatto sempre al gruppo: riconoscere proprio le proprie ferite, ma per trasformarle in qualcosa di positivo. Il carcere, personalmente, fin quando io non approdavo nel carcere di Opera, è stato solo un carcere che mi ha fatto sentire veramente vittima e di conseguenza non riconoscere i miei dolori, non riconoscere i miei sbagli e sentirmi abusato. Dal momento in cui ho frequentato i corsi di formazione, ma io ribadisco, non perché si parla del gruppo della trasgressione, nel gruppo della trasgressione veramente c'è stata una rivoluzione umana, una rivoluzione di identità, una rivoluzione che ci ha permesso in qualche modo di vivere e svolgere le funzioni, per quanto mi riguarda, anche di padre, perché ho grazie al gruppo anche collaborato con diverse scuole, con diversi studenti a fare le tesine. Quindi tutti questi riconoscimenti puliti, sinceri, leali, mi hanno creato quella identità che mi ha permesso ad oggi di vivere in una città che ancora è maldestra per quanto concerne la cultura o la subcultura, e stare distante, crearmi degli anticorpi che mi permettono di andare avanti per la mia strada senza poter essere intaccato o fragile nei riguardi di chi ancora devia. Quindi il gruppo da questo ricostruisce o costruisce una persona che gli permette di vivere anche in una giungla o in momenti, diciamo, di difficoltà. Ovviamente il carcere di Opera ha contribuito, perché c'è stata una fusione tra il direttore, il dottor Aparo e il tribunale di sorveglianza, che purtroppo tutte queste cose non esistono in tutti gli istituti, ed è giusto che uno li evidenzi, che ha permesso a tanti di noi che di essere
1: riconosciuti. Ma Roberto, scusami, se tu potessi tornare ragazzo, la ribellione che hai vissuto, come vorresti oggi interpretarla?
5: Guarda, se io potessi ritornare ragazzo, la ribellione che io ho vissuto non potrei interpretarla con la consapevolezza di oggi, quindi dovrei ritornare ragazzo con la consapevolezza di oggi, e mi sembra difficile, ma potrei prendere quel ragazzo e fargli vivere tipo un film tutta la storia che lui ha vissuto insieme a me, e poi accarezzare e dirgli: visto quali sono tutti gli sbagli, quali sono stati tutti i tuoi dolori, oggi sei qui con me, quindi è mio quel ragazzo, oggi ancora è mio. A volte si ribella questo ragazzo, perché non è che si è dimenticato, non è schizofrenico, non si è dimenticato l'arroganza, non si è dimenticato l'abuso, ma non lo giustifica più. Quindi la riflessione ti porta sempre alla costruzione. Grazie. E vivi in serenità.
1: Grazie Roberto, aspetta che vado da Antonio. Antonio, ma se tu potessi tornare e parlare col tuo ragazzo, col ragazzo che sei stato, Che gli diresti?
6: Bella domanda. No, io al ragazzo che ero, due cose. Uno, che lì nel film dice: poverino, se l'hai cercata.
1: Ecco, questo è un altro concetto, no?
6: E tanti dicevano così. A me, quando me la dicevano in carcere, mi dicevano una cosa, io la valoravo, anzi mi sentivo orgoglioso, perché era una cosa che io avevo fatto. Sì, l'ho fatta. Mi rendeva quasi orgoglioso, e avvaloravo quello che mi dicevano. Il discorso che io gli farei al ragazzo che sono io, di fare la ribellione, che un po' dice a paro, perché quando tu sei incazzato, quando non hai punti di riferimento, non credi più nessuno, tieni sepolto, uccidi quella parte di te, non hai progetti, le speranze, come diceva l'onorevole Salis, cioè tu sempre le speranze, sì, ma sono speranze veramente di odio, di nervoso che c'hai altri, non sono speranze di crearti dei progetti, non hai la voglia di
1: sempre
6: essere creativo, certo. Tu soffochi una parte di te stessa, è come se la uccidi, la seppellisci dentro, ma perché ti fa male, però quel male invece è il male necessario che ti aiuta a crescere, e che è il male necessario per combattere la rabbia, per non essere un burattino, per crescere con tutto te stesso, non uccidi una parte di te.
1: Certo, grazie Antonio. Allora, mettiamo come sottofondo musicale, avevo programmato di mettere Freedom di Pharrell Williams, e chiudendo con questa musica vi ricordo che i contenuti della nostra trasmissione li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm, che i contenuti invece del gruppo della trasgressione li potete trovare su vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Vi ricordo anche che saremo in replica domani alle ore 20, che ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. Ringrazio Peter Bescapè alla regia, e siccome abbiamo ancora 30 secondi, il professore vuole salutare il pubblico?
0: E lo voglio salutare, io desidero parlare con Antonio Tango e Roberto Cannavò, che hanno 14 anni, e gli dico: senti, caro mio, io come autorità sbaglio, ci metto la mia buona volontà ma sbaglio, però di una cosa puoi stare sicuro, che comunque desidero che tu cresca, e allora aiutami a trovare le modalità giuste per coltivare questo obiettivo, che sia tuo che mio, cioè la tua crescita.
1: Per essere liberi serve l'amore. Antonio, abbiamo finito al volo?
6: Al volo, io quello che chiedo, non prendermi in giro, ma sei sincero con me.
1: Sincerità, l'altro valore che raccogliamo e ci portiamo a casa. Grazie a tutti.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 37 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 19.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi molto spesso rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco in Sicilia degli alleati e dei documenti top secret che provano i patti tra alleati e mafia. È l'11 giugno 1943. Gli inglesi occupano Pantelleria. È il primo lembo d'Italia a cadere. Il 10 luglio 1943, alle 2:45 della notte, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Aschi. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton. E l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. 39 giorni dopo, il 17 agosto 1943, il generale Patton entra a Messina, l'ultima città siciliana conquistata.
4: Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily ours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated supreme commander. General Alexander, deputy commander. Admiral Cunningham, naval commander. Air Marshal Tedder, air commander. General Patton, American ground forces. And General Montgomery, British ground forces.
3: Gli alleati decidono di lanciare l'assalto nel corno meridionale della Sicilia, lungo i 169 chilometri di litorale tra Licata, vicino a Gela, ad ovest, fino a Cassibile, pochi chilometri a sud di Siracusa, ad est. In tutto dispongono di 180.000 uomini da impegnare solo il primo giorno. Tra loro ci sono anche alcune migliaia di paracadutisti che devono occupare ponti e altri luoghi strategici nell'entroterra. I tedeschi e gli italiani, quasi tutti male armati e demoralizzati, dispongono invece di circa 250.000 soldati sparsi su tutta l'isola di Sicilia. Le condizioni delle strade sono pessime. Il punto scelto per lo sbarco non può essere difeso da poche migliaia di soldati.
5: RPG! Ah, show me what we're out of those streets!

Gli alleati mettono in campo mezzi e rifornimenti di gran lunga superiore a quelle del nemico. I paracadutisti sono i primi impegnati in azione. 2000 inglesi e altrettanti americani si lanciano in piena notte nell'entroterra siciliano. Il loro compito è conquistare ponti strategici, disturbare tedeschi e italiani confondendoli e attaccando le loro retrovie. Il primo lancio, quello degli americani, non va bene e quello degli inglesi è ancora peggiore. Il vento fortissimo spaggia i paracadutisti americani lungo un'ampia zona tra Gela e Siracusa. Quasi tutti mancano le zone di atterraggio e arrivano troppo lontano dagli obiettivi per aiutare le truppe prossime allo sbarco in Sicilia.

Gli americani sono quasi tutti scesi con il paracadute. Buona parte degli inglesi invece raggiunge la Sicilia a bordo di Alianti. Sono aerei senza motore in grado di trasportare dai 20 ai 30 soldati, ma anche jeep e piccoli cannoni. Vengono rimorchiati da altri aerei fino a poca distanza dal bersaglio, poi vengono sganciati, planano silenziosamente fino alle zone di atterraggio. È un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, come ad esempio i ponti. Non c'è il rischio di avvertire il nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restano indifesi per minuti interi a penzolare in aria attaccati ai paracaduti. Ma un Aliante è anche un mezzo di trasporto particolarmente pericoloso. Una volta sganciato può soltanto planare fino al suo obiettivo, senza poter tornare indietro oppure cambiare rotta. Inoltre prendere terra non è facile, l'atterraggio non è altro che uno schianto controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe atterraggio di emergenza. E quello in Sicilia è uno dei più tragici lanci di Alianti della storia. A causa del forte vento, soltanto 12 su 147 riescono ad atterrare sull'obiettivo. Altri 69, sganciati troppo presto dai rimorchi, si schiantano in mare facendo affogare più di 250 soldati. Il resto atterra in un raggio di 40 km dall'obiettivo, Ponte Grande, sul fiume Anape, sulla strada per Siracusa. Soltanto pochi paracadutisti raggiungono il ponte. All'una di notte sorprendono la guarnigione italiana. Alle 10 di mattina i paracadutisti attendono i primi rinforzi provenienti dalle spiagge che dovrebbero arrivare a dargli il cambio. Ma ancora alle 11 non si vede nessuno. Dopo un'altra mezz'ora al posto dei fanti inglesi arrivano invece gli italiani. Mentre i paracadutisti inglesi e americani lottano contro le raffiche di vento o si tengono stretti alle cinture di sicurezza dei loro alianti in fase di atterraggio, a poche miglia dalla costa una grande armata si prepara allo sbarco. 2.509 navi, 180.000 soldati soltanto nella prima giornata. A mezzanotte i primi militari alleati scendono dalle grandi navi da trasporto nei piccoli mezzi da sbarco. Per molti soldati è l'esperienza più spaventosa della giornata. Scendere lungo una rete di corda stesa lungo la fiancata alta a diversi metri di una nave fino al piccolissimo mezzo da sbarco sballottato dal mare mosso.

A est gli inglesi e i canadesi non incontrano grandi difficoltà nello sbarco. Le divisioni italiane a guardia dell'entroterra non oppongono una grande resistenza. Alcuni italiani raggiungono le linee alleate per arrendersi festosamente, tra virgolette, cantando canzoni e riempiendo l'area di risate, ma i paracadutisti inglesi si trovano in seria difficoltà. Il forte vento e l'inesperienza degli equipaggi sparge le divisioni inglesi e canadesi nei punti sbagliati. I comandanti si trovano di fronte i battaglioni alla guida di altri. L'artiglieria prende terra lontano dalle munizioni e dal carburante giunge ai settori ancora senza veicoli.

A ovest e nel settore americano le cose vanno diversamente. Nemmeno un paracadutista raggiunge Gela, nessun obiettivo strategico conquistato. Inoltre, la guarnigione italiana è rinforzata da alcuni soldati tedeschi e già in allerta. I primi soldati sbarcano comunque a terra alle 2.45, nel buio assoluto dopo la distruzione dei riflettori italiani. Senza grandi difficoltà gli americani conquistano subito Gela, ma non riescono a spingersi fuori dalla città. Sulle colline resistono un gran numero di soldati italiani che non si vogliono arrendere. Gli americani non avanzano e per gran parte della giornata devono difendersi dai continui attacchi delle truppe italiane e tedesche. In una delle poche azioni aggressive delle truppe italiane in Sicilia, il colonnello Dante Ugo Leonardi cattura decine di prigionieri americani. Gli italiani attaccano dalle 7 di mattina fino al primo pomeriggio, ma alla fine vengono respinti. Il loro equipaggiamento è scadente. Gli italiani attaccano con 40 carri armati Fiat 3000 costruiti 20 anni prima. Inoltre le navi da guerra alleate si trovano vicino alla costa e con i loro enormi cannoni bloccano ogni avanzata. Nel pomeriggio ci provano i tedeschi, ma anche loro vengono fermati dagli alleati. Quando giunge sera, fascisti e nazisti hanno la conferma che non è più possibile respingere in mare gli americani. Anche a est la battaglia ormai è finita, con una vittoria altrettanto difficile per gli alleati. I paracadutisti inglesi difendono Ponte Grande per tutta la mattina del 10 luglio del 43, ma i rinforzi non arrivano. Nel primo pomeriggio agli attacchi delle truppe costiere italiane, formate in gran parte da soldati di mezza età, vengono affiancati anche quelli di un battaglione della divisione Napoli, meglio armato e più agguerrito. Alle 14.45 sono rimasti soltanto 15 paracadutisti inglesi in grado di combattere. Il distaccamento si arrende soltanto un'ora prima dell'arrivo dei rinforzi alleati. Gli italiani si ritirano, gli inglesi occupano Siracusa. Ma c'è una storia nella storia che per anni è rimasta dimenticata. Quella della divisione motorizzata a Livorno, che travolge in un primo momento la prima divisione di fanteria americana Grande 1 Rosso fino all'abitato di Gela. Poi la spinta offensiva si arresta per la mancanza di rinforzi. La risposta dei Ranger americani non tarda ad arrivare. Sarà una carneficina per i giovani della Livorno. Resisteranno ad oltranza per 24 ore tra i ruderi di Castelluccio di Gela.

0: La sera del 10 luglio del 43, praticamente tutti gli obiettivi fissati dai generali alleati sono raggiunti. Conquistata Siracusa e il suo porto, 180.000 uomini e oltre 15.000 tra carri armati e altri veicoli sbarcati. Ma il prezzo è alto. Come hanno sottolineato in molti anni molti storici, gli obiettivi erano stati raggiunti ad un prezzo molto superiore a quello previsto. In Sicilia gli alleati combattono per altre 5 settimane e tra morti, feriti, prigionieri perdono 25.000 uomini. In quelle ore, dopo lo sbarco in Sicilia del 43, si afferma il ruolo della radio, anche come mezzo di informazione di massa. E proprio in Sicilia si sperimenta con Radio Palermo, il primo modello radiofonico nell'Italia liberata. Le trasmissioni iniziano infatti il 5 agosto del 43, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Il suo bacino d'utenza supera i confini della Sicilia e anzi le sue trasmissioni sono rivolte prima di tutto al pubblico continentale, dato che da Palermo la radio è in grado di coprire una vasta area del sud. La sede di Radio Palermo in Piazza Bellini è la stessa dell'EIR dove i soldati della Settima Armata Americana ricostruiscono gli impianti di trasmissione smantellati dai tedeschi prima della loro fuga. Ci sono notiziari, ma anche intrattenimento e tantissima buona musica, quella dei cosiddetti dischi della vittoria.
1: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra. We hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.

0: I tedeschi e le truppe dell'asse utilizzano i giorni dello sbarco degli alleati e la liberazione della Sicilia per preparare la difesa dell'intera penisola, e lo fanno con una rapidità impressionante. Non appena comprendono che per loro in Sicilia la guerra è finita e terminata, spostano in poche ore 102.000 uomini, mezzi e tonnellate di ogni tipo di materiale bellico verso il nord. Un capitano del genio navale riprende la ritirata dei tedeschi e degli italiani dalla Sicilia tra Messina e le coste della Calabria.
1: Questa impressionante visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa calabra si sono svolte di giorno e di notte, sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici, anche a bassa quota.

0: La futura liberazione di Roma dal giugno del 44 costa agli alleati quasi un altro anno di combattimenti e altre decine di migliaia di morti. Lo sbarco in Sicilia non accelera però la fine della guerra, ma raggiunge un altro importante obiettivo, l'uscita dell'Italia dalla guerra. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo a raccontare lo sbarco in Sicilia degli alleati.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Il lato oscuro della verità.

Siamo nel novembre del 44, un anno e quattro mesi dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Documenti classificati top secret, inviati al segretario di Stato italiano dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred Nestor. Primo rapporto.

0: Signore, ho l'onore di informarla che il 18 novembre 1944 il generale Castellano, insieme ai capi della mafia, presente Calogero Vizzini, si è incontrato con Virgilio Nasi, capo della ben nota famiglia Nasi di Trapani, e gli ha offerto di assumere la direzione del movimento per l'autonomia siciliana appoggiato dalla mafia. Il generale Castellano ha stretto contatti con i capi della mafia e li ha incontrati in più occasioni. Secondo rapporto. Dopo 3 giorni di incontri segreti con esponenti della mafia a Palermo, il generale Castellano, comandante della divisione Aosta a distanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come alto commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio. Il candidato è un cavallo oscuro, un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa. Dunque, i rapporti tra Stato e mafia. Si viene a scoprire il ruolo di supporto logistico dei boss Lucky Luciano, Vito Genovese, Calogero Calò Vizzini e Giuseppe Genco Russo, risultati determinanti per lo sbarco degli alleati in Sicilia. Così l'amico e collega e purtroppo scomparso Andrea Purgatori dedica un giorno uno speciale di Atlantide sulla 7 ai rapporti tra angloamericani e mafia riguardanti lo sbarco alleato in Sicilia, l'inizio della liberazione del nostro paese dai nazifascisti.
1: Buonasera, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, 160.000 soldati alleati sbarcano sulle coste meridionali della Sicilia. È l'inizio dell'operazione Husky, la più importante offensiva dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e dal punto di vista degli sbarchi è il secondo più gigantesco organizzato dagli alleati dopo quello che verrà fatto in Normandia. Secondo i piani alleati e dei comandanti che sono sul campo, gli storici, famosi, mitici generali Patton e Montgomery, lo scopo è la conquista dell'Italia, infatti poi le truppe risaliranno, la caduta di Mussolini e quindi l'uscita dal conflitto dell'alleato più importante della Germania nazista. Solo alcune divisioni italiane danno del filo da torcere alle truppe britanniche che risalgono la costa verso Catania, mentre gli americani che vanno verso nord passando dall'interno e puntano su Palermo non trovano praticamente alcuna resistenza, e quando arrivano nella città di Palermo le difese sono crollate e la popolazione li accoglie come dei liberatori. La conquista dell'isola si conclude circa un mese e intanto il regime fascista si sfalda e l'Italia capitola. Il 3 settembre del 43 a Cassibile, vicino Siracusa, viene firmato l'armistizio. Secondo molti, ad aprire la strada agli alleati è stata la mafia, contattata da una serie di agenti sotto copertura, agenti americani che sono sbarcati in Sicilia in segreto alcune settimane prima dell'inizio dell'operazione Husky, e avevano in tasca una lista di nomi che gli era stata consegnata, nomi di mafiosi, consegnata dal boss italo-americano Lucky Luciano, che in quel momento si trova in carcere a New York. È vero o falso? È stata davvero questa la prima trattativa tra la mafia e uno Stato?

caso specifico gli Stati Uniti d'America? Per rispondere a queste domande siamo andati a Palermo e il racconto che vi faremo partirà da una sontuosa camera dello storico albergo dell'Hotel delle Palme di Palermo, dove Lucky Luciano, una volta scarcerato, nonostante una condanna a 30 anni di prigione, si stabilirà per alcune settimane. Beh, insomma, è una storia davvero da seguire, perché incredibilmente sembra un film. Guardate.

0: La storia raccontata da Andrea Purgatori con l'ausilio del giornalista e scrittore Saverio Rudato si concentra soprattutto sulla figura di Lucky Luciano.
1: Questo è il bar dell'Hotel delle Palme, storico albergo di Palermo in via Roma, che è stato testimone di decenni di storia della città, della Belle Époque palermitana, frequentato da nobili, da personaggi che hanno segnato alcuni passaggi importanti del Novecento e anche prima, da Richard Wagner, che qui avrebbe composto il terzo atto del Parsifal, a Lucky Luciano, che invece è indicato e conosciuto come l'uomo che agevolò lo sbarco degli alleati in Sicilia.

In queste sale i nobili si sono sfidati a duello e in queste sale i mafiosi si sono riuniti per decidere il destino di Cosa Nostra.

0: Lucky Luciano è il personaggio chiave dello sbarco degli americani in Sicilia, anche se molti dicono che in realtà la mafia non abbia fatto più di tanto per aiutare le forze che erano impegnate in questa operazione che dopo lo sbarco in Normandia è considerata la più grande, la più importante, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è così, la mafia c'entra oppure no?
1: Lucky Luciano nasce gangster e muore mafioso. Nasce nemico degli Stati Uniti e muore amico degli Stati Uniti. Muore in Italia e seppellito in America. In questi tre paradossi sta l'esistenza di Lucky Luciano e con ogni probabilità il ruolo che giocò nello sbarco degli alleati nel 1943. Ci avventuriamo in un campo in cui gli stessi storici hanno forti perplessità, forti interrogativi, perché come è noto la mafia non ha mai lasciato tracce scritte delle sue malefatte.
0: Però una parte delle tracce negli archivi americani
1: negli archivi americani c'è ed è stata trovata. Allora noi dobbiamo chiederci come mai Lucky Luciano, che nel 1936 viene finalmente condannato a una pena detentiva che oscillava fra i 30 e i 50 anni a discrezione dei giudici che se ne sarebbero occupati, dopo appena 10 anni di detenzione viene liberato, esattamente nel 1946. Badate bene, siamo a 3 anni dallo sbarco degli certo. alleati in Sicilia. E allora bisogna fare diversi passi indietro. Uno di questi passi indietro sta nel fatto che Lucky Luciano è raggiunto in America, a New York, con la famiglia, provenendo dal comune di Lercara Friddi, dove era nato, insieme al padre, alla madre e ad altri 6 fratelli. Di Lucky Luciano rimangono delle fotografie. In quelle fotografie noi vediamo il volto di un uomo che è segnato quasi da arabeschi. Sono le cicatrici del vaiolo che lui aveva contratto sin da piccolo, ma sono soprattutto i segni di un'aggressione che gli sarà fatta all'età di 30 anni, nel 1929, quando lo massacreranno di botte e gli taglieranno la gola da parte a parte, da un orecchio all'altro.
0: Convinti di averlo ammazzato.
1: Convinti di averlo ucciso.
0: È lì che nasce il lag.
1: Nasce la leggenda nel mondo della malavita americana. Perché lui viene salvato casualmente da un poliziotto che si trova a passare su questa spiaggia dove lui è stato abbandonato dagli esecutori del pestaggio con un punteruolo per spaccare il ghiaccio. Lui sopravvive, il suo nome diventa Lucky, Charles si perde per strada, rimane Lucky Luciano. Lucky perché fortunato.

0: Lucky inizia la sua attività di gangster senza avere la paratia mentale che nell'organizzazione criminale dovessero entrare solo i siciliani. Il suo primo compagno di scuola è tale Lasky, ebreo, proveniente dalla Bielorussia, che costituirà con Lucky Luciano le prime bande quando loro avevano 12 anni. A scuola imponevano il pagamento di un penny.
1: Sembra un po' C'era una volta in America di Sergio Leone, eh? È quella la storia.
0: Molti registi americani si sono ispirati, Scorsese e altri. Lui impone il pagamento di un penny in classe per garantire ai bambini della sua età di 8, 10 anni, 12, di arrivare a fine giornata senza avere problemi. Quindi nasce già con una forte deviazione criminale. Andando avanti, a 18 anni, lui finisce in riformatorio per traffico di morfina, della quale lui già faceva uso. Quindi lui è un gangster sui generis che niente aveva a che vedere con la tradizione già radicata degli uomini d'onore siciliani e residenti in Sicilia. Lui è nato all'Ercarafriddi, ma è naturalizzato americano.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che da 8 anni in poi lui vive e respira il clima americano.
2: Lucky Luciano, da gangster potente, diventa dunque il punto di riferimento di Cosa Nostra americana, il racconto di Saverio Lodato e Andrea Purgatori.
0: Lucky Luciano scala i vertici della mafia siciliana americana. Interviene pesantemente nella guerra dei Castellammaresi, da Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, fra il 30 e il 31, che vede contrapposte due cosche rivali, i Masseria e i Marranzano. Lui prima fa uccidere Masseria, si allea con Marranzano, successivamente fa uccidere Marranzano e si allea con Lucchese, poi decidono insieme di uccidere Anastasia, che era il capo della anonima Albert Anastasia, che sarà ucciso poi negli anni 50 in una barberia a New York, anche questo oggetto di film. E Anastasia proveniva dalla mano nera e quindi ritorneremmo a Petrosino. Quindi, quando lui ha fatto piazza pulita di tutti, inventa la prima commissione delle cinque famiglie americane.

0: questa cosa è importante, nel senso che lui poi importa questa struttura a Palermo.
1: E stabilisce una regola che i siciliani non avevano mai accettato, che napoletani e calabresi potessero fare parte dell'organizzazione criminale. Diciamo che era molto tollerante Lucky Luciano dal punto di vista razziale.
0: Lui ha amicizie non soltanto criminali, per esempio Frank Sinatra viveva al Waldorf Astoria, Lucky Luciano, cioè faceva sempre una vita, possiamo dire, in qualche modo eccentrica rispetto ai mafiosi che conosciamo, e vicina magari a quella di Matteo Messina Denaro.
1: Come ci possono,
0: no,
1: essere
0: le
1: senz'altro,
0: donne, il
1: senz'altro,
0: lusso,
1: senz'altro.
0: I night club.
1: A questo proposito, per esempio, Giovanni Brusca, che a un certo punto andò in America su ordine di Riina, poi partecipò a un pranzo d'onore perché lui era il figlio del vecchio Brusca, lui tornò scandalizzato
0: perché aveva visto quelle donne,
1: aveva visto la presenza di amanti mentre tutti i capi mafia erano regolarmente sposati ma non portavano le mogli ai banchetti.
0: In realtà, scusami se ricordo bene, lui arrivò a questo pranzo,
1: sì,
0: e vide tutte queste donne truccate con le pellicce e chiese,
1: e
0: dice,
1: chiese,
0: ma sono le vostre mogli?
1: E i mafiosi americani disse, queste sono tutte buttane, non l'hai capito, Giovannino?
2: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando tu...
1: Nel 1936, finalmente, un procuratore americano, tale Dewey, si incaponisce e vuole arrestare Lucky Luciano, della serie che anche in America, prima di arrestare il latitante, bisogna trovare qualcuno che lo voglia arrestare, perché se no non si spiega la lunghezza delle latitanze.
0: Questo Dewey sarà poi quello che lo libererà, incredibilmente.
1: Allora, perché cosa succede nel 1942? Che l'America è già entrata in guerra, la seconda guerra mondiale dopo l'attacco giapponese di
0: Pearl Harbor.
1: Avvengono attentati nel porto di New York per colare a picco imbarcazioni americane e gli americani perdono qualcosa come 100 grandi imbarcazioni, costa occidentale ma anche costa orientale.
0: E sono convinti che ci sia un'operazione segreta dei portuali per rifornire i sommergibili tedeschi.
1: Sì, perché gli U-boot tedeschi non avevano un'autonomia di
0: navigazione per poter
1: partire da Amburgo, arrivare sulla costa di New York o anche dall'altra parte e poi ritornare indietro. Quindi dovevano essere riforniti lì. Quello era il fronte del porto.
0: Sì.
1: Qua c'è un meraviglioso film di Kazan con
0: Marlon Brando
1: che spiega cos'è il fronte del porto,
0: sì,
1: negli anni 40 a New York. Il fronte del porto è in mano alla malavita organizzata. Gli americani si pongono il problema di scoprire chi rifornisce davvero questi
0: sommergibili tedeschi.
1: E tutti quelli che vengono consultati unanimemente dicono, guardate,
0: bisogna rivolgersi
1: a Lucky, perché Lucky, se vuole, può farvi il favore. Gli incontri avvengono con le autorità della Marina Militare,
0: dei servizi segreti della US Navy, sì.
1: Fatto sta che questi attentati cessano improvvisamente, vengono trovati tutti i responsabili, che sono appunto dei portuali, dei pescatori che lavorano nel porto, che saranno condannati poi in America a pene pesantissime, alcuni di quei, perché erano prigionieri di guerra, colludevano col nemico nazista.
0: Dopo questa prova che lui dà di potere sul porto per fermare il rifornimento degli U-boot,
1: chiedergli...
0: dicono, vabbè signori,
1: allora,
0: questo qui forse ci
1: può servire.
0: Dobbiamo
1: partire dal fatto che gli Stati Uniti d'America, che venivano a sbarcare insieme agli inglesi in Sicilia nel 43, per loro non c'era una grande differenza tra lo sbarcare in Sicilia o nell'Africa nera, nel senso che la Sicilia era un terreno assolutamente...
0: E di mafia capivano poco.
1: Né di mafia ne capivano granché. Quindi il contributo di Lucky Luciano è fondamentale e nel 43 le truppe che sbarcano nella costa sudorientale tra Gela e Licata vengono favorite dal passaparola dei capi mafia dell'epoca, tra cui il personaggio anche qui più leggendario era Don Calò Vizzini di Villalba, capo mafia indiscusso in quel momento della Sicilia, e si narra di un aereo che poco prima dello sbarco degli alleati fece cadere sulla masseria di Don Calò Vizzini un foulard di seta con stampigliata la lettera L
0: di Lucky.
1: Verità, leggenda, questo non lo sapremo mai, ma Don Calò Vizzini si schiera apertamente a favore degli alleati, dello sbarco degli alleati, e in Sicilia il passaparola diventa: questi sono amici degli amici.
3: Ma intorno allo sbarco degli alleati in Sicilia c'è anche la storia delle tante, troppe stragi dimenticate e rimaste impunite compiute dai militari americani su civili e prigionieri italiani. Come la strage di Biscari, 76 prigionieri italiani e 12 civili cadono sotto le mitragliate del capitano John Compton e del sergente Horace West, e ancora gli eccidi di Piano Stella, di Comiso, di Castiglione, di Vittoria, di Canicattì, Paceco, Butera, Santo Stefano di Camasta, tutti effettuati dagli anglo-americani ai danni di civili inermi, ma questa è un'altra storia.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, e attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Watermelon Sugar.
1: È 1:48.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.